0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Francia, sappi che i guanti sono obbligatori quanto il casco. E non guanti qualsiasi, devono essere omologati UE. La legge francese prevede anche l'obbligo di indossare una giacca cadarifrangente omologata.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitácora de 2026.
5: Bentrovati nello speciale Mongolia 26 e sembra strano dirlo, ma ci si avvicina a grandi passi alla fine di questa missione. Ancora per poco il team percorrerà gli ultimi chilometri in territorio russo, poi l'ingresso in Mongolia. Ma sentiamo il tutto dalle parole del capo spedizione Bernardo Lepore.
6: Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in viaggio per Tashanta. Tashanta è l'ultima tappa in Russia prima della frontiera con la Mongolia. La strada è bellissima, sembra di stare sulle Dolomiti, anche perché qui siamo nella Siberia meridionale. Ieri invece da Romanovo, quel bellissimo posto sul lago con i chalet, con topi, formiche, eccetera, eccetera, ci ha fatto fare una pedalata di quasi 500 km, che è stata un po' dura, ma non tanto per il caldo, perché lo scenario in Russia è cambiato totalmente, è tutto verde, laghi, fiumi, e per la viabilità. Praticamente stanno rifacendo tutto il manto stradale, lunghissimi tratti, quindi tantissima polvere, tantissima attesa sui semafori alternati, attesa di un poveraccio che è andato fuori strada e hanno dovuto rimettergli la macchina in carreggiata. Insomma, abbiamo fatto più tempo ad aspettare che in sella le nostre moto. Però siamo arrivati a Gorno al Tisk, più o meno, dove abbiamo trovato ad attenderci la nostra cara amica Nina. Nina è una ragazza russa, che poliziotta anche lei, che con noi ha fatto due missioni, diciamo anche importanti, nel 2014 Roma Kathmandu e nel 2016 da Panama ad Ottawa, e era diciamo in questa zona per lavoro e ha avuto il piacere di venirci a salutare, e per noi è stata una sorpresa graditissima. Quindi la tappa è finita nel migliore dei modi. Stamattina abbiamo avuto qualche problema con la moto di Davide, poi risolti. Siamo su questa strada meravigliosa e contiamo di arrivare a Tashanta nel tardo pomeriggio. A domani.
5: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: Moto for Peace, Mongolia 2026.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Di Stefano Rosso, cantautore romano scomparso il 18 settembre del 1988, i più ricordano forse il suo unico successo, Una storia disonesta, uscito nel 1977, forse la prima canzone italiana in cui si cita la parola Spinello. Ma la sua attività discografica, durata poco più di 10 anni, è stata piuttosto intensa, ben 15 album di inediti e un'antologia. Di lui tuttavia si è parlato dopo la sua morte, solo quando nel 2005 il gruppo Ska, gli Arpioni, ha reinciso insieme a Tonino Carotone Una storia disonesta, e poi se ne è parlato ancora recentemente il 31 luglio 2025, quando suo figlio, il rapper Gesto, è purtroppo venuto a mancare per un arresto cardiaco. Ora, a proposito di un suo libro tributo a Enzo Carella, si è citato il documentario che Avincola ha realizzato nel 2013, dedicandolo appunto a Stefano Rosso, l'ultimo romano memoria di un cantastorie scomodo. Incuriosito, sono andato a cercarlo su YouTube, dura poco meno di un'ora, e anche una interessante ricostruzione della storia del Folk Studio. Se avete tempo per guardarlo, fate attenzione soprattutto a un duetto live con Claudio Baglioni del 2005, in cui i due suonano Valentina, una canzone in cui Stefano Rosso dà una dimostrazione di come suonare la chitarra in finger picking.

CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure, questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci, con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: quando quest'estate finirà. Non disperate perché la soluzione già c'è, pochi secondi di pubblicità.
1: Per la versione invernale di Voglia d'Estate basta scaricare dal sito www.gemini82.com l'aggiornamento eseguibile Voglia d'Inverno. Per il vostro disco, dubbio e falso.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Solitamente in questo programma vi proponiamo interviste e vi facciamo ascoltare anche le voci dei protagonisti della missione in corso in Centro America, ma può accadere come ieri e oggi che non vi sia nessun contributo in tal senso, perché bisogna anche mettere in conto la mancanza di collegamento internet seppur sporadico o problemi derivati da guasti e quindi ritardi sulla tabella di marcia. Funziona molto meglio invece l'aggiornamento a Facebook, sul quale riusciamo a proporvi, oltre che delle magnifiche fotografie, anche dei servizi videogiornalistici dei media locali, come ad esempio questo.
1: Mitigar el dolor infantil es la nueva misión de un grupo de policías profesionales de Europa y Medio Oriente que viaja de Bolivia a Nueva York en poderosas motocicletas BMW. Mérida es una escala de este grupo de policías altruistas. En su viaje de más de 20.000 kilómetros en carretera y en su estadía en la capital yucateca, dejarán la huella humanitaria que los caracteriza desde su fundación en 2010 como la organización Moto for Peace. El grupo está integrado por 11 motociclistas, mecánicos, choferes de 3 furgonetas, así como choferes de 3 furgonetas en donde llevan refacciones para las motos, principalmente llantas, equipajes, alimentos y obsequio para niños vulnerables. Los policías son de las corporaciones de Italia, Francia, España, Libia, Alemania y Rusia y pertenecen a distintos departamentos. Los hay de tránsito, carabineros, antiterrorismo y de la Interpol. En cada viaje y parada, invitan a las corporaciones de las naciones sudamericanas y mexicanas, pero solo una vez se sumó un policía ecuatoriano. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.
0: Oggi vorrei ugualmente concentrarmi su alcune delle numerose persone che continuano ad interagire con noi tramite i social. C'è Rosetta che scrive, per esempio: siete fantastici per la gioia e l'affetto che sapete trasmettere a questi bambini, bei gesti di amore, bravi. Oppure c'è anche Francesca che scrive: buoni e bravi, grandi e piccoli. Oppure Susanna, un articolo molto interessante, a quanto pare il vostro messaggio arriva forte e chiaro, complimenti per tutto l'impegno che state mettendo in questa missione. E poi c'è qualcuno che fa riferimento a Gino, lo specialista nell'arte culinaria, e questo è Alessandro. Poi c'è Silvana che scrive al fratello e scrive appunto: fratellino sempre operativo, ti voglio bene. E poi c'è anche Alida: buona continuazione del viaggio. Oppure Donatella: bella foto, concordo, e allora tutti in viaggio, scrive. Poi c'è anche Augusto Arsia e Spinoza che scrive: un grande onore ser parte della caravana e in su paso per Costa Rica, pura vida motos por la paz. Oh, scusate il mio accento, ma io proprio di spagnolo sono zero. Gabriella, anche lei ci segue sempre, volontari coraggiosi, scrive. E ancora grazie a Richard che ci tiene aggiornati. Paola, bellissima questa foto. Fabrizio, in bocca al lupo a tutto il team, e speriamo che da parte la parte dura

È stata questa, un abbraccio, poi c'è Giuseppe, ragazzi un saluto ed un abbraccio da Giuseppe, tra parentesi Dominator, quindi qualcuno saprà chi si tratta. E poi ancora c'è anche un certo Filippo che scrive: benvenuti a Panama, e sarebbe il Bed and Breakfast, la casita del Farallon, sarebbe lieta di offrirvi un caffè, comunque se avete tutta comunque sì, avete tutta la nostra stima, grandissimi. Questo è carino, no? Che ci sono persone italiane che si sono accorti della presenza di Moto for Peace e hanno voluto interagire, addirittura invitare il team. C'è anche Andrea Bordignon che scrive: salve, io vivo a Panama e sono in contatto con tutti i maggiori motoclub nazionali, qualsiasi cosa abbiate bisogno sono a disposizione. Dai, ce ne sono tantissimi altri, insomma dovremmo preparare davvero una puntata solo ed esclusivamente su tutto ciò che avete scritto. Grazie, continuate a farlo e a seguirci soprattutto. Da Richard.

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Modo for Peace, la radio senza frontiere.
1: International Music by Radio Modo for Peace.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.

0: Radio Moto for Peace.
1: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: The radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitacora 2010.
4: 2010 logbook.
5: Al Burdi, Libia, 16 maggio 2010. Eccoci finalmente in un bel hotel di lusso 5 stelle, dopo gli scarrafoni, dopo gli odorini, in quello stanzone dove 14 di noi hanno praticamente passato una notte pazzesca con il Ghibli che ci ha svegliato in piena notte. Beh, ci meritiamo questo gran bel albergo. Oggi abbiamo attraversato il deserto libico e la cosa stranissima è che, anziché avere caldo, abbiamo preso fresco, dai 45 gradi di ieri ai 22 di oggi. Ma comunque anche il deserto, ragazzi, ha il suo fascino. Le dune color oro beige e poi è diventato argilloso tutto d'un tratto sul rosso, e intanto decine e decine di cammelli a pascolare. Alcuni hanno anche attraversato la strada e vederli da vicino fa una certa impressione, perché insomma sei conscio che sono liberi e non rinchiuso in uno zoo.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
6: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
7: High rotation. Three current hits without interruption.

Se oggi pensiamo alla disco music, ci vengono subito in mente New York, lo Studio 54, i Bee Gees, la febbre del sabato sera. Ma pochi sanno che una parte di quella storia nasce qui in Italia, e più precisamente in Sicilia. Questa è la storia dei fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda.

Due ragazzi di Ramacca, un piccolo paese in provincia di Catania, che negli anni 70 finirono per influenzare la musica dance mondiale. La loro storia comincia lontano dalle luci delle discoteche. Negli anni 60 la famiglia si trasferisce a Milano. Lì i due fratelli crescono tra musica, strumenti e sale di registrazione. Sono curiosi, pieni di energia e soprattutto affascinati da tutto quello che arriva dall'estero. All'inizio lavorano come autori e produttori per altri artisti. Non sono ancora sotto i riflettori, ma dietro le quinte stanno già costruendo qualcosa. Scrivono canzoni, arrangiano dischi, sperimentano suoni. È un periodo di grande fermento nella musica italiana pop, nel cantautorato, nel rock progressivo, ma i fratelli La Bionda hanno un'intuizione diversa. Guardano oltre. Negli Stati Uniti sta nascendo qualcosa di nuovo, la disco music. Una musica fatta per ballare, costruita su groove ipnotici, bassi pulsanti e ritmi elettronici. I La Bionda capiscono subito che quel suono ha un futuro enorme e decidono di farlo a modo loro.

un pezzo che anticipa il suono della disco europea. Sintetizzatori, ritmo serrato, melodie immediate. La canzone esplode nelle discoteche, e non solo in Italia, in tutta Europa. E all'improvviso quei due fratelli siciliani diventano protagonisti della scena disco internazionale. Ma la cosa davvero rivoluzionaria è un'altra. I La Bionda non sono soltanto cantanti, sono soprattutto produttori e architetti del suono. Negli anni 70 cominciarono a lavorare con sintetizzatori e drum machine, quando ancora non erano così diffusi nella musica pop. La loro visione era chiarissima: la disco non era solo groove e orchestrazioni, poteva diventare anche elettronica. Questa intuizione li porterà a creare uno dei luoghi più importanti della musica europea. Negli anni 80 infatti fondano a Milano i Logic Studios, uno studio di registrazione che diventerà una vera leggenda. Qui registreranno artisti internazionali, musicisti pop, rock ed elettronici, passeranno produttori, cantanti e band da tutto il mondo. Per molti anni, se volevi registrare un disco moderno in Europa, finivi a Milano dai fratelli La Bionda. Nel frattempo loro continuano a lavorare dietro le quinte, producono, arrangiano, sperimentano e lasciano un'impronta importante nella nascita dell'Italo Disco, quel genere elettronico italiano che negli anni 80 conquisterà club e radio di mezzo mondo. È un suono che mescola melodie italiane, tecnologia e ritmi di pista. Ancora oggi tanti DJ e produttori citano i La Bionda come pionieri, perché in fondo hanno fatto qualcosa di molto raro nella musica italiana. Hanno saputo guardare avanti, non solo nella musica disco, non solo nell'elettronica, ma anche nella confezione delle colonne sonore dei film più iconici di Bud Spencer e Terence Hill.

Quando la disco era solo agli inizi, loro ne stavano già immaginando il futuro e lo facevano partendo da questa città importante che è Milano, ma con uno sguardo internazionale. Insomma, la storia dei fratelli La Bionda ci ricorda che la musica non ha confini. A volte nasce in un piccolo paese siciliano, cresce in uno studio milanese e finisce per far ballare il mondo intero. E magari, senza che ce ne accorgiamo, ogni volta che parte un beat elettronico in pista, c'è ancora un pizzico della loro intuizione che continua a suonare. Ma la loro arte è stata dimostrata anche in una canzone così delicata e meravigliosa come There For Me.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Ciao, sono Luisa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere. Ciao.
3: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
4: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
5: attraverso
4: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
5: Scopo della missione:
4: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
6: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le

0: Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: L'unica classifica che si fa in due
2: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Cocktail Magazine.
5: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
6: Cocktail Magazine.
7: Il mondo sta diventando un deserto. Deforestazione, sfruttamento eccessivo ed edificazione selvaggia stanno trasformando il suolo terrestre in una sterile miscela di polvere e sabbia. Gli Emirati Arabi conoscono bene la desertificazione. Qui la sabbia costituisce circa il 75% del territorio. Alcuni scienziati sono venuti a Dubai per assicurarsi che il potenziale nascosto della sabbia non scivoli via tra le dita. La sabbia è già la seconda risorsa naturale più utilizzata dopo l'acqua, pensate. Ne ricaviamo prodotti di uso quotidiano, dal vetro ai cosmetici, ma anche oggetti high-tech come i pannelli solari, è usata soprattutto nell'edilizia. Nel 2019 nel mondo si è speso oltre 1 miliardo di euro per l'importazione di silice e quarzo. Gli Emirati sono il quarto importatore. Granelli della zona sono infatti privi della densità e della ruvidità necessarie per i materiali di costruzione, ma è allo studio un processo che utilizza enzimi provenienti da microorganismi, in modo che agiscono come un collante fra i granelli di sabbia. La desertificazione costa all'Unione Europea decine di miliardi di euro all'anno per combattere la perdita d'acqua dolce e di colture. Entro il 2050 potrebbe essere colpito il 90% del territorio terrestre. Il mondo si trova di fronte a una crisi della sabbia che viene estratta più rapidamente di quanto non venga ricostituita, distruggendo interi ecosistemi e terreni coltivabili.
8: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.

caffè. Lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Amburgo, Germania, 21 maggio 1980. Al Market Halle questa sera sono di scena i Clash. Ma il clima più di emozionante attesa per le rockstar inglesi è di grande tensione. Un gruppo di punk, infatti, e skinhead locali si è messo in testa di boicottare il concerto in segno di protesta contro la band di Joe Strummer e soci. Dopo l'enorme successo di London Calling, secondo loro sono dei venduti. Persino nel backstage si colgono presagi di sventura. Ricordo che Mick Jones era molto agitato, racconta Paul Simonon. Aveva scritto su un muro: stasera è meglio non suonare, qui siamo all'inferno. Mick non faceva che parlare di atmosfere ostili. Quando il gruppo infatti sale sul palco, viene accolto non dal solito boato di entusiasmo, ma da urla minacciose. Non provate a suonarci quella canzone, gridano alcuni scatenati nelle prime file. Ci siamo sempre considerati spiriti liberi, ricorda Simonon. I Clash non hanno mai avuto regole, è stata la nostra forza andare avanti per la nostra strada, senza rendere conto a nessuno. Ma la forza di trasgredire questa sera per i Clash supera il consentito. E così, quando Joe Strummer vede uno spettacolo malmenare violentemente il suo vicino, non ce la fa più. Si avvicina al ragazzo e lo colpisce con il manico della sua Fender Telecaster. Arrestato dopo il concerto, ma immediatamente liberato dopo essere risultato negativo al test sull'alcol, Strummer un anno dopo rilascia un'intervista confessione. Paul De Noyer, direttore del settimanale New Musical Express. Mi sono reso conto, dice Strummer, quasi subito di aver oltrepassato il limite, dichiara. La violenza si era impossessata di me. Da quel momento ho deciso che l'unico modo per controbattere l'aggressività del pubblico è quella di cantare il pezzo più noioso che io conosco.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegamfoi, in Etiopia.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: Logbook. Questa è probabilmente la penultima puntata di America Live. Oggi infatti è anche il penultimo giorno per il team di Moto for Peace, che ha un appuntamento importante al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Verranno infatti ricevuti dalla delegazione italiana ONU. Intanto, venerdì scorso il team è stato ricevuto negli studi newyorkesi di Rai Italia per una lunga intervista. Uno speciale andrà in onda durante la nuova stagione televisiva e sicuramente vi proporremo il tutto sui nostri canali social e soprattutto su Moto for Peace TV Channel, quindi su YouTube. Il successo di una missione organizzata da Moto for Peace non è soltanto focalizzato nel raggiungere la destinazione o compiere l'atto umanitario, così come si prefigge da sempre la nostra ONLUS, ma è anche il modo in cui si realizza il viaggio, e mi riferisco quindi anche all'abbigliamento tecnico che dal 2010 è sempre fedelmente marchiato OJ, Atmosfere Metropolitane di Milano. La visibilità dei capi è sempre ottima, le prese d'aria sufficienti, giacca e pantalone Desert 2 hanno tasche a sufficienza e le chiusure sono sicure e pratiche, ottimi anche gli stivali, un compromesso eccezionale tra qualità e prezzo. Ma a proposito della Desert, vorrei sentire Marco, che è un po' il testimone di quello che si è soprattutto verificato in Canada e quindi negli Stati Uniti, e che riguarda proprio la tuta Desert Evo della OJ. Ciao Marco.
3: Oh Richard, incredibile successo per la tuta OJ qui negli Stati Uniti, una cosa pazzesca. Ogni persona che ci ferma, che ci vede con la tuta, ci chiede dove l'abbiamo comprata, quanto costa, ma che bella questa tuta, ma di che marca è. Guarda, incredibile. Già ne avevamo notato l'interesse in Canada, specialmente da parte dei poliziotti canadesi. Poi qua è una cosa strepitosa, veramente. Ti fermano per strada, ma non solo a me, anche agli altri gruppi. Questi giorni siamo in giro per New York per un attimino, per guardarci intorno, per visitare la città, e anche da parte degli altri gruppi c'è questo interesse incredibile, veramente incredibile. Un successone.
2: Altrettanto importante è il casco, e qui la Nolan ha munito il team con il modello N44 DOT, ottimo casco polivalente, ben arieggiati e del peso contenuto, con la mentoniera staccabile si alleggeriscono ancora di più e si è liberi di respirare soprattutto nei periodi caldi. Ancora meglio è chi ha indossato l'N40 senza mentoniera, stessa protezione, stesso comfort, ma ancora più leggero. Insomma, un'ottima scelta. Ma sentiamo a tal proposito Gianfranco Enrico, che esprime un proprio parere dopo averlo testato per 14.000 km.
4: Ciao Richard, allora io mi sono trovato benissimo con quel casco, a parte la visiera interna, quella scura, quella mezza visiera, che a lungo andare non sale bene. C'è un tasto alla base del casco e come pigi la visiera non sale bene, però potrebbe essere trascurabile. E poi renderei più pronunciata quella sporgenza che c'è alla base della visiera trasparente, perché con i guanti non riesce a agganciare bene il dito, non riesce a agganciare bene quella piccola sporgenza per sollevare la visiera. Però tutto il resto va benissimo, mi ha protetto bene dall'acqua, dal vento, e calza molto bene. Tutto qua, grazie Richard.
2: Bene, e si conclude così questa edizione di America Live. Un doveroso grazie quindi alla OJ e a Nolan Group. La replica di America Live tra meno di 2 ore. Da Richard è tutto.

Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

This is a journey into sound.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Questa mattina l'ho già perso il treno, o non lo trovo più, che ne so. Tanto prendo quello dopo, ed ho la testa tra le nuvole. Vuol dire

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti dell'Aulus.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
14: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
15: Nel 2020 Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
16: Scopo della missione:
15: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più. Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
2: È vero che con il passare del tempo le coppie finiscono per assomigliarsi? Le coppie di lungo corso finiscono veramente per somigliarsi? O è solo un modo di dire? In effetti un po' di somiglianza fra i due partner c'è, ma non è perché aumenta dopo anni di convivenza. Se vi presentano una coppia di lungo corso che si somiglia a tal punto da sembrare formata da fratelli e non da marito e moglie, sappiate che ci vedete proprio bene. Probabilmente i due si assomigliano davvero, ma attenzione, e questa è la novità rispetto a quanto ritenuto da decenni nell'immaginario collettivo. Una nuova ricerca pubblicata di recente sostiene che i due partner si assomigliano fisicamente proprio da quando si scelgono e non dopo una vita passata insieme condividendo emozioni, interessi, comportamenti e abitudini. L'idea che le persone nelle relazioni a lungo termine finiscano per assomigliarsi anche nei volti è radicata nella letteratura psicologica dal 1987, anno in cui fu pubblicato uno studio che sosteneva che le coppie sposate da 25 anni avevano volti somiglianti a causa della prolungata convivenza. In pratica, un partner finiva per imitare inconsciamente le espressioni dell'altro e viceversa, muovendo la muscolatura facciale in modo da provocare rughe ed espressioni simili che alla lunga cambiano l'aspetto dei loro volti. Oggi, 35 anni dopo, un nuovo studio realizzato da due ricercatori americani della California smentiscono questa teoria, provando che i volti dei coniugi non diventano simili con il tempo, bensì lo sono fin dall'inizio della relazione, esattamente come altre caratteristiche della personalità, gli interessi ed i comportamenti. Per giungere a questa conclusione, gli studiosi americani hanno rifatto quell'esperimento del 1987 con un campione molto più ampio di coniugi. Il vecchio studio aveva esaminato i volti di appena 12 coppie, mettendo a confronto le foto di quando si erano sposate con altre di 25 anni dopo. La nuova ricerca invece ha esaminato immagini, pubblicate online, di 517 partner, confrontando i volti di quando si erano appena sposati con quelli che mostravano dopo tanti anni, da 20 a 69 di convivenza. Inoltre, per verificare la somiglianza delle immagini, i ricercatori si sono avvalsi sia di 153 persone reclutate online che da un algoritmo di riconoscimento facciale.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: reattore principale, saremo certamente distrutti. Questa è pazzia! Siamo condannati. Non c'è scampo questa volta per la principessa.
1: Nel 1977 New York vibra sotto le luci al neon. Le strade odorano di pioggia, benzina, di dischi appena stampati. Nei club di Manhattan la disco music domina tutto. Bassi pulsanti, sfere specchiate, orchestrazioni scintillanti. È l'epoca in cui il ritmo sembra inghiottire il mondo. In mezzo a quel caos vive un musicista con un orecchio diverso dagli altri. Si chiama Domenico Monardo, ma tutti lo conoscono come Meco, trombettista, arrangiatore, produttore, uno che passa le notti tra studi di registrazione e locali fumosi, inseguendo suoni che ancora non esistono. Una sera entra in un cinema di New York. Sullo schermo stanno proiettando il film appena arrivato nelle sale, Star Wars. Nessuno può immaginare che cambierà la cultura popolare per sempre. Il pubblico resta però ipnotizzato soprattutto dalle battaglie spaziali, dai laser, dalle astronavi. Meco no, lui ascolta. Gli ottoni eroici, gli archi che corrono come motori stellari, le marce galattiche create da John Williams. In quella sala buia capisce qualcosa che nessun altro ha ancora intuito. Quella musica non appartiene soltanto al cinema, appartiene alla pista da ballo. Sì, ma come? Ebbene, quando esce dal cinema ha già in testa un progetto, un'idea assurda: trasformare una colonna sonora sinfonica in una esplosione disco, cioè portare l'universo di Star Wars dentro ai club americani. Le case discografiche lo trattano come un visionario fuori controllo, ovviamente. La disco music e l'orchestra sinfonica non devono mescolarsi, gli dicono, e quindi i produttori, scuotendo la testa, gli dicono anche: è troppo costoso, è troppo strano ed è troppo presto. Meco però non si arrende, continua, e quindi mette a rischio tutto quello che possiede. Affitta uno studio, convoca decine di musicisti, 75 per l'esattezza, elementi tra archi, fiati, percussioni. Vuole che il suono sia gigantesco, soprattutto cinematografico. Non basta reinterpretare la melodia, deve catturare anche il respiro tecnologico del film. E allora cosa fa? Recupera un sintetizzatore speciale, un ARP 2006, lo stesso tipo di macchina usata per creare le voci elettroniche e i segnali acustici di R2D2. Meco manipola oscillatori, frequenze, riverberi, clona fischi robotici, li inserisce tra le sezioni d'orchestra e li fa danzare sopra il ritmo disco. In studio nasce qualcosa di impossibile a quel punto da classificare. Archi spaziali, bassi pulsanti, ottoni da fanfara galattica, robot che sembrano usciti da una pista illuminata a specchi. Poi arriva il momento decisivo. Il disco esce con un titolo lunghissimo e folle: Star Wars and Other Galactic Funk. Il singolo principale è Star Wars Theme, Cantina Band. Succede l'imprevedibile. Le radio iniziano a trasmetterlo senza sosta, le discoteche impazziscono, i DJ allungano il brano per farlo durare di più e far durare di più l'euforia tra il pubblico che balla la colonna sonora cinematografica come se fosse il nuovo inno del sabato notte. Il disco vola in cima alle classifiche americane, milioni di copie vendute. Per settimane nelle città illuminate degli anni 70 le persone danzano su quella melodia di Star Wars senza nemmeno rendersi conto di assistere alla nascita di qualcosa di nuovo, la collisione definitiva tra Hollywood e cultura dance. E la cosa più incredibile è questa: Meco supera perfino la colonna sonora originale, cioè batte John Williams sul terreno delle vendite popolari, trasforma Jedi e cantine spaziali in fenomeni da club quando ancora nessuno a Hollywood ha compreso davvero la potenza commerciale di quel mondo. Da allora il suo disco resta un oggetto unico nella storia della musica, un esperimento nato da una visione considerata ridicola, un'orchestra sinfonica lanciata dentro la disco music e un uomo che, uscendo da un cinema di New York nel 1977,

0: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers. International, yeah. Ooh, ooh, ooh. Feel the beat, never cease, yeah.

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Molte applicazioni scientifiche e militari, sanitarie e commerciali del laser sono state sviluppate dopo la sua invenzione del 1958. In Sudafrica, presso il South Africa's Council for Scientific and Industrial Research, si sta sviluppando e testando un nuovo laser digitale che potrebbe essere una rivoluzione. Potrebbe essere uno strumento per lanciare nuove applicazioni dalla medicina alle comunicazioni. I ricercatori hanno dimostrato che al posto di costose fibre ottiche o altri apparecchi per controllare il raggio di luce in uscita dal laser, si può adoperare un regolatore digitale a partire dalla fonte laser.
7: The digital laser is an idea that we had a few years ago.
6: Il laser digitale era un'idea che abbiamo avuto diversi anni fa ed era una specie di interconnessione fra due mondi diversi. Una è l'olografia digitale che usa un piccolo schermo LCD, lo stesso che si può avere a casa con una televisione che dinamicamente cambia la luce, e l'altro è il laser che diventa digitale, cioè un laser convenzionale. Il laser digitale opera in modo diverso da un laser convenzionale. Di fatto lo specchio del laser convenzionale viene sostituito da una televisione miniaturizzata e cambiando lo schema si modificano le proprietà del laser. Forbes ha spiegato che le qualità del nuovo laser non si percepiscono ad occhio nudo. La media delle persone non sarà in contatto quotidiano con questa innovazione, ma il nuovo sistema agirà dietro le quinte, accelerando le performance delle comunicazioni e rendendo più efficienti diversi sistemi, rendendo più efficaci anche gli strumenti della medicina.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

La casa compariva sempre alla fine di una strada sterrata, oltre i campi secchi e le colline basse, illuminate da una luce color miele. Da lontano sembrava immobile, quasi abbandonata, ma avvicinandosi si sentiva qualcosa vibrare sotto le finestre aperte. Corde pizzicate, passi irregolari sul pavimento di legno, armonie che cercavano di stare unite senza riuscirci del tutto. Dentro quella casa vivevano quattro uomini diversi come le stagioni. Uno portava il vento inquieto delle notti insonni, uno aveva il tono caldo delle mattine lente, uno custodiva malinconie silenziose come lettere mai spedite, e l'ultimo arrivava e spariva come un temporale estivo. Nessuno di loro sembrava disposto a rinunciare a se stesso, eppure ogni volta che le voci si incontravano succedeva qualcosa di impossibile. Il disordine diventava equilibrio. Questo sembrava quasi un déjà vu. E infatti ci sono album che fotografano un momento, poi ci sono dei dischi che sembrano trattenere un'intera tensione umana dentro il suono. Ecco, déjà vu appunto. Questo, il punto d'incontro fragile tra quattro personalità enormi, diverse, spesso inconciliabili, che riescono però a trovare una forma comune attraverso la musica. Fin dalle prime note si percepisce un equilibrio instabile. Le armonie vocali di Crosby, Stills e Nash, e poi quelle di Neil Young, sono precise ma mai fredde. Sembrano vive, quasi in movimento continuo.

Ogni voce mantiene il proprio carattere e proprio per questo l'incastro funziona. Non cercano l'uniformità, cercano convivenza. Brani come Carry On o Teach Your Children mostrano il lato più aperto e luminoso del disco. C'è il folk americano, ci sono le chitarre acustiche che scorrono naturali, ma soprattutto c'è l'idea di una musica collettiva costruita sull'ascolto reciproco. Sono canzoni che trasmettono movimento, libertà, strada, ma senza perdere precisione negli arrangiamenti. Poi il disco cambia atmosfera. Helpless abbassa il tono, rallenta il respiro e lascia spazio alla vulnerabilità. Bastano poche note, una melodia semplice e una voce quasi trattenuta per creare uno dei momenti più intensi dell'album.

Qui emerge anche il contributo appunto di Neil Young, che si è aggiunto da poco nel gruppo e che porta dentro una dimensione più ruvida, malinconica e introspettiva. Dal punto di vista sonoro l'album vive soprattutto sulle chitarre acustiche, ma non rinuncia a interventi elettrici essenziali, mai decorativi. Quando arrivano servono a rompere l'equilibrio, a creare tensione. La produzione è pulita, ma profondamente umana. Lascia spazio all'aria tra gli strumenti, valorizza le imperfezioni, non soffoca mai le dinamiche naturali delle esecuzioni. Quindi la forza di Déjà Vu fu trasformare le differenze interne di identità musicali, perché mentre il gruppo raggiunge uno dei suoi vertici creativi, al suo interno iniziano già ad emergere fratture personali ed artistiche. Quel senso di instabilità attraversa tutto il disco e gli impedisce di diventare retorico o celebrativo. Ascoltare oggi Déjà Vu non appare soltanto come un classico folk rock, suona ancora come un documento emotivo, sincero, capace di raccontare un'epoca senza idealizzarla. Un album che parla di libertà, identità e disillusione con naturalezza rara, e che continua a ricordare quanto possa essere potente una musica costruita da persone profondamente diverse, ma disposte, almeno per un momento, a cercare lo stesso suono.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: E prima di ogni viaggio che succede?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e rientrano invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
1: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni, e praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser, è un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente, e grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con Speciale Colonna Sonora.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Le ore passano veloci. Un bambino si improvvisa giornalista. Non è facile trovare le parole per rispondere.
4: Perché vengo per acá?
5: Siamo di qua perché...
4: Devieron aiutar.
5: No, aiutar no. Tu te puoi aiutare da solo. Noi ti indichiamo che molta gente è contenta e ti vuole aiutare.
4: Di dove sei?
5: Italia. Però ci sono altri compañeros che vengono dalla Germania, Alemanna, Belgio, Norvegia, Spagna. Sono tutti pronti a aiutarvi, però dovete fare...
6: Siamo tutti pronti per aiutarvi.
5: Però noi vogliamo che voi siate bravi, voi studiate, e lasciate stare tutte le cose che vi fanno male.
3: La giornata è stata piena di emozioni, di momenti irripetibili che lasceranno un segno profondo nella nostra vita. Un ultimo saluto, il ringraziamento dei ragazzi e la foto di gruppo.
0: Music in the mix with your favorite DJ. Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The house in the mix.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Benvenuti a Cocktail Magazine. Oggi shakeriamo un drink decisamente amaro che arriva direttamente dai palazzi del potere di Bruxelles. Prendete lo smartphone e cancellate l'ultima chat, perché è esattamente quello che sembra essere successo ai vertici dell'Unione Europea. Al centro della tempesta c'è ancora una volta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, specializzata nell'utilizzo di WhatsApp a quanto pare. Il motivo? È sparito nel nulla un gruppo chat segreto che la collegava a un G7 tascabile. Il presidente ucraino Zelensky, il francese Macron, la nostra premier Giorgia Meloni, il tedesco Friedrich Merz e il britannico Keir Starmer. A far scoppiare il caso è stata l'organizzazione investigativa olandese Follow the Money, che aveva chiesto di accedere a questi messaggi. La Commissione europea ha risposto con un secco no, giustificandosi così: se pubblichiamo quella chat, rischiamo di complicare le relazioni internazionali nell'Unione. Una scusa che non ha convinto la mediatrice europea Teresa Anino, che ha ufficialmente aperto un'indagine formale per violazione delle regole sulla trasparenza. La Anino ha già convocato i rappresentanti della Commissione per un faccia a faccia. Insomma, cambiano i leader, ma il vizietto del cancella per tutti a Bruxelles sembra rimanere lo stesso. Quali segreti scottanti custodiva quel gruppo? Restate sintonizzati, il cocktail di oggi è decisamente ad alta gradazione geopolitica.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
1: Sì Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbocompressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Quando si parla di cantautorato pop italiano degli ultimi 40 anni, uno dei nomi che torna sempre è quello di Luca Carboni. Un artista capace di raccontare la vita quotidiana, i sentimenti e i cambiamenti della società con una sensibilità semplice ma profonda.

Carboni nasce a Bologna il 12 ottobre del 1962 in una città che negli anni 70 e 80 è un vero laboratorio musicale. Bologna è un crocevia di cantautori, rock band e sperimentazioni. In questo ambiente vivace il giovane Luca cresce con una grande passione per la musica e inizia presto a scrivere canzoni. I primi passi arrivano nei primi anni 80, quando Carboni suona e compone e frequenta l'ambiente musicale bolognese, incontrando artisti che segneranno la sua carriera. Tra questi c'è Ron, cantautore già affermato, che crede molto nel talento di quel ragazzo timido con una scrittura delicata e personale. Nel 1984 arriva il primo grande momento, Luca Carboni pubblica il suo primo album di debutto. Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. Il titolo è curioso, quasi ironico, ma dentro ci sono canzoni che raccontano il mondo dei ventenni dell'epoca, con una sincerità sorprendente. Il disco ottiene attenzione dalla critica e segna l'inizio della sua carriera discografica. Ma il vero grande successo arriva tre anni dopo. Nel 1987 esce Luca Carboni, l'album che consacra al grande pubblico l'artista. È il disco che contiene una delle canzoni più celebri, Farfalla.

diventata immediatamente un simbolo della giovinezza italiana degli anni Ottanta. Il brano racconta la scoperta dell'amore e della sessualità con uno sguardo innocente, quasi adolescenziale, ma estremamente diretto. All'epoca suscita anche qualche polemica, ma soprattutto conquista il pubblico e quello è importante. Da quel momento Luca Carboni diventerà una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Negli anni 90 la sua carriera entra in una fase di grande maturità artistica. Nel 1982 pubblica l'album Carboni, che contiene una delle canzoni più amate del repertorio, Mare Mare.

È un brano che parla di fuga, di libertà, di desiderio di respirare lontano dalla città. Un pezzo diventato un classico dell'estate italiana, ma anche molto di più di una semplice canzone estiva. In quel periodo Carboni dimostra una capacità particolare, raccontare emozioni universali con parole semplici quasi quotidiane.

0: e degli angeli.
1: La sua scrittura non è mai enfatica, è fatta di immagini familiari, di dettagli della vita di tutti i giorni, ed è proprio per questo che molte persone si riconoscono nelle sue canzoni. Nel 1986 arriva un altro momento importante della sua carriera, l'album Mondo. Il disco contiene un brano destinato a diventare uno dei suoi più grandi successi, Ci vuole un fisico bestiale.

È una canzone ironica e amara allo stesso tempo, che riflette sulla fatica del vivere nel mondo moderno tra stress, aspettative e pressioni sociali. Il pezzo diventa un vero tormentone, mostra un lato diverso di Carboni, più sarcastico, più critico verso la società. Negli anni successivi l'artista continua a sperimentare e collaborare con molti altri musicisti. Uno degli incontri più significativi è quello con Jovanotti. I due realizzano nel 2000 la canzone Le ragazze, che unisce la sensibilità pop di Carboni con l'energia e il linguaggio contemporaneo di Jovanotti.

0: si accendono.
1: Questa sarà una collaborazione che dimostra quanto Carboni sia capace di dialogare con le nuove generazioni musicali. Nel 2001 pubblica l'album Luca, un lavoro che conferma la sua capacità di rinnovarsi pur rimanendo fedele al proprio stile. Le sue canzoni continuano a parlare di relazioni, di identità, di cambiamenti personali. Ma Luca Carboni non è solo musica. Nel corso degli anni sviluppa anche una forte passione per l'arte visiva e la fotografia. Questa sensibilità artistica si riflette spesso anche nella sua musica, nelle atmosfere delle canzoni e nelle immagini evocate dai testi. Nel 2011 torna con un progetto speciale, l'album Senza Titolo, in cui collabora con molti artisti della scena italiana contemporanea. Tra le voci coinvolte ci sono Tiziano Ferro, Fabri Fibra e lo stesso Jovanotti. È un disco che dimostra come Carboni sia ancora perfettamente inserito nel panorama musicale, capace di dialogare con linguaggi diversi. Negli anni più recenti la sua carriera continua con nuovi lavori e tournée. Nel 2018 pubblica l'album Sputnik, un progetto che racconta il presente con lo sguardo curioso di sempre. Il titolo richiama il primo satellite artificiale lanciato nello spazio, ma diventa anche una metafora dell'osservazione del mondo contemporaneo. Nel disco collabora con artisti più giovani come Calcutta, Tommaso Paradiso, dimostrando ancora una volta la sua apertura verso la nuova scena musicale italiana. Guardando l'intera carriera di Luca Carboni emerge un filo conduttore molto chiaro: la capacità di raccontare la vita delle persone comuni. Le sue canzoni parlano di amore, amicizia, crescita, paure, nostalgia. Non ci sono grandi effetti speciali, c'è piuttosto uno sguardo intimo, quasi confidenziale, che fa sentire l'ascoltatore dentro la storia. Forse è proprio questo il segreto della sua longevità artistica. In oltre 40 anni di carriera, Luca Carboni ha attraversato diverse epoche della musica italiana. Negli anni 80 del pop cantautorale, gli anni 90 della maturità artistica, i 2000 della collaborazione e della contaminazione, fino agli anni più recenti in cui continua a reinventarsi. Eppure la sua voce, il suo stile e il suo modo di raccontare le emozioni sono rimaste sempre riconoscibili. Le sue canzoni fanno parte della memoria collettiva di più generazioni. Chi è cresciuto negli anni 80 ricorderà Farfallina, chi ha vissuto gli anni 90 canterà ancora Mare Mare e molti ancora oggi si ritrovano nelle parole di Ci vuole un fisico bestiale. Luca Carboni è uno di quegli artisti che non hanno mai cercato di urlare per farsi ascoltare, ha sempre preferito parlare piano e con delicatezza. E forse è proprio per questo. La sua voce continua a farsi sentire così chiaramente nel panorama della musica italiana da rimanere ormai scolpita nella memoria di chiunque.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Che c'è da lì?
1: Niente. Stavo solo provando a immaginare il mio criceto che balla il cha-cha-cha.
2: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Afrika.

0: We love the summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One night.

0: Holly, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
3: attraverso
2: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
3: Scopo della missione:
2: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Fammi sentire il tuo odore e ti dirò se possiamo essere amici. La scienza conferma un vecchio detto: chi si assomiglia si piglia, ma in questo caso si riferisce all'odore corporeo anziché all'aspetto fisico. Uno studio pubblicato su Science Advances ha scoperto che le persone con lo stesso odore tendono a diventare amiche più facilmente e le coppie di amici di lunga data hanno maggiori probabilità di avere lo stesso odore rispetto a due sconosciuti. Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno esaminato i campioni di odore corporeo di 20 coppie di amici dello stesso sesso utilizzando un dispositivo chiamato ENOSE e che è in grado di analizzare gli odori e identificarne le somiglianze e le differenze. Gli annusatori umani hanno confermato questi risultati sottolineando che gli amici avevano effettivamente lo stesso odore. Ma perché le persone si sentono attratte da coloro che odono simili a loro? La risposta potrebbe risiedere nella genetica. L'odore corporeo riflette il nostro patrimonio genetico e potrebbe essere un meccanismo inconscio che ci spinge a scegliere partner con un patrimonio genetico diverso da noi per aumentare la probabilità di avere figli sani. D'altro canto, tendiamo a fare amicizia con persone che hanno un patrimonio genetico simile al nostro, oltre a condividerne l'età, i valori e la personalità. Il prossimo passo della ricerca sarà condurre esperimenti con la risonanza magnetica funzionale su volontari per esaminare come le aree del cervello relative all'individualità e alla socialità reagiscono quando si incontra qualcuno con un odore simile al proprio, rispetto a quando ci si relaziona con qualcuno con un odore corporeo diverso. L'obiettivo è comprendere meglio le sfumature che influenzano le interazioni sociali.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

anni 70 il rock non era solo musica, era sudore, erano radio gracchianti, vinili consumati e pomeriggi interi passati a registrare canzoni su di una cassetta. Tutti ricordano i giganti come i Queen, i Led Zeppelin, i Deep Purple, ma c'erano anche band che hanno dominato le classifiche per un momento e poi sono svanite quasi nel silenzio. Per chi ha vissuto quell'epoca e porta ancora nel cuore. Oggi rispolvereremo 7 nomi che i veri ragazzi dei 70

Cominciamo dai Pilot. Gli scozzesi Pilot sono l'esempio perfetto di come una singola canzone possa diventare eterna. Magic aveva tutta quella melodia immediata, quelle armonie solari e quel groove leggero che profumava d'estate. Era impossibile non canticchiarla alla radio o durante un viaggio in macchina con i finestrini abbassati. Il loro sound stava a metà tra il pop rock e il rock glam, elegante ma accessibile. Non erano ribelli né eccessivi, puntavano tutto su una scrittura pulita e semplicemente speciale. E poi un'altra band da menzionare sono gli Sweet. Ce li ricordiamo truccati, rumorosi e pieni di glitter. I Sweet hanno portato il glam rock nelle case di tutti con una energia contagiosa. Ballroom Mix e Fox on the Run erano un'esplosione di chitarre distorte e attitudine da stadio. Avevano qualcosa di teatrale, quasi fumettistico, ma allo stesso

ma col tempo furono messi da parte da band più serie. Il loro impatto però fu enorme e, diciamolo, senza di loro molto dell'hard rock anni 80 non sarebbe esistito.

Beh, con lui bastavano poche note ed era come sentire l'odore dell'erba appena tagliata e dei festival all'aperto. In the Summertime non fu solo una canzone orecchiabile, fu una fotografia di libertà. Chitarre acustiche, ritmo saltellante e zero complicazioni dava l'impressione di una canzone registrata in una festa tra amici. E fu proprio questo a renderla affascinante, nonché orecchiabile. Mango Jerry fu il lato più spensierato

0: baby, baby.
1: E poi gli Slade. Gli Slade erano caos, volume, cori uniti che urlavano insieme. Una band formatasi per far concerti, non certo per stare fermi in studio.

con Come on Feel the Noise e Mama We're All Crazy New trasformarono ogni palco in una festa collettiva. Il loro segreto era l'immediatezza, tra accordi, ritornello orecchiabile e via. Influenzarono molti gruppi hard rock e punk, ma pochi oggi lo ricordano.

e poi i Wild Cherry. Una canzone sola può bastare per entrare nella storia? Bene, Play That Funky Music fu una bomba di groove che ancora oggi fa muovere e fa venire voglia di ballare. Rock, funk si muovono all'unisono creando qualcosa di irresistibile. Un basso pulsante, una chitarra ritmica e un ritornello che rimane nel cervello. Era la musica da pista, sì, ma con un'anima rock tanto da farli rimanere immortali. E poi la leggiadria, la leggerezza dei 10cc, ironici, intelligenti e incredibilmente creativi. I 10cc non erano semplici musicisti pop, erano veri artigiani del suono. I'm Not In Love fu un capolavoro di produzione, costruito su strati vocali infiniti e una atmosfera aura e sospesa. Sembra quasi fluttuare nell'aria, e con tanta naturalezza poi.

potevano passare da questo successo da sogno alla più ironica Dreadlock Holiday fino a Good Morning Judge, senza mai, mai perdere la loro personalità e il loro stile. E che dire, infine i Nazareth, voce ruvida, chitarre pesanti e cuore blues.

di Nazareth incarnavano il lato più sporco e sincero del rock anni 70. Love Hurts divenne una delle ballate più dolorose di sempre, una canzone che non chiedeva permesso, ma colpiva direttamente allo stomaco. Ma sapevano essere anche duri e soprattutto aggressivi, con i riff taglienti e le batterie martellanti. Non erano eleganti né radiofonici, ma erano veri. E forse è proprio per questo che oggi vengono citati meno di quanto meritino. Per i giovani di quell'epoca furono la colonna sonora delle prime delusioni in amore, ma anche delle prime ribellioni. La voce di Dave McCafferty sembrava consumata da notti insonni, ma piena di anima.

gli anni 70 quindi non sono stati solo leggende immortali, sono stati anche gruppi che hanno brillato fortissimo per poi sparire nell'ombra. Ma la memoria, si sa, funziona in modo strano. Basta a volte una canzone e torni immediatamente adolescente e quasi per magia riaffiorano ricordi di notti insonni, di musica alla radio e i primi amori a cui magari dedicasti queste canzoni.

0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla Polizia della Repubblica Ceca.
1: Srdečný pozdrav a poděkování Policii České republiky.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Bentornati all'ascolto di Cocktail Magazine. Siete comodi? Avete il vostro drink in mano? Bene, perché oggi tra un buon pezzo musicale e l'altro dobbiamo shakerare un argomento un po' meno dolce del solito, ma che dobbiamo assolutamente mandar giù per difenderci. Parliamo di truffe. E no, non le solite. Oggi parliamo di come i malintenzionati stiano riuscendo ad avere successo grazie all'intelligenza artificiale e i social, anche i social, per colpire le persone più vulnerabili. Eh sì, come i nostri genitori o i nostri nonni, ma anche i nostri figli. La polizia postale ha appena lanciato l'allerta su tre nuove minacce micidiali. La prima è quella che potremmo chiamare la truffa del finto SMS della banca, ma evoluta. Arriva un messaggio che sembra identico a quello del vostro istituto di credito, accesso anomalo sul conto, clicca qui, eccetera, eccetera. E ci cascano in molti perché subito dopo vi chiama un finto operatore, educatissimo, che vi guida passo passo, praticamente a svuotare il vostro conto. La seconda invece gioca con l'ansia, una telefonata in cui vi dicono che un vostro parente ha causato un grave incidente o è nei guai e servono subito soldi o persino gioielli per pagare una cauzione o un avvocato per farlo uscire di prigione. Ovviamente è tutto finto, ma il panico fa fare brutti scherzi. Ma la terza, ragazzi, la terza fa davvero paura ed è legata alla tecnologia che usiamo tutti i giorni. Usano l'intelligenza artificiale. Pensate che ai truffatori bastano appena 3 secondi di un messaggio vocale che vostro figlio o vostra nipote hanno magari pubblicato su Instagram o TikTok, e prendono quei 3 secondi, li clonano con l'IA e vi chiamano al telefono. Dall'altra parte della cornetta sentirete esattamente la voce di vostro figlio che piange o che dice: mamma, papà, ho bisogno di aiuto, mi sono venuti addosso in macchina, versa i soldi qui. È quasi impossibile da riconoscere. Quindi cosa possiamo fare? Prima di tutto informatevi. Finita la trasmissione

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.

0: Casey Real Records。
1: 你好，我叫丽莎，来自中国安徽。我骑自行车来到拉萨，为了和平。
2: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
3: Hot music in the mix with your favorite DJ.
4: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix.
5: The power's in the mix.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise. Nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Lo disse Dante, lo confermò Platone, dopo il rettilineo ci vuole lo staccone.
9: Behind, dietro le storie della musica.
10: Erano gli Smile. Gli Smile erano una rock band londinese di fine anni 60. I membri principali erano Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria, Tim Staffel al basso, ma dopo l'uscita di Staffel entrò Freddie Mercury e Joe Deacon. Ora Brian May ha riportato alla luce una delle gemme nascoste nell'archivio dei Queen. Lo aveva promesso e lo ha fatto. In occasione del suo speciale radiofonico per Planet Rock, il 78enne chitarrista ha fatto ascoltare per la prima volta l'inedito Not For Sale Poor Al Bear. May ha raccontato che la registrazione è datata 1974, anno in cui i Queen lavorarono prima a Queen 2 e poi a Sheer Ear Attack. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma che io sappia nessuno ha mai sentito questa versione, ha detto lo storico braccio destro di Freddie Mercury, prima di aggiungere che Not For Sale Poor Al Bear farà parte di una ristampa dei Queen 2, attesa sugli scaffali nei negozi di musica per il 2026. Not For Sale Poor Al Bear venne originariamente registrata durante le sessioni di registrazione per Queen 2, ma non entrò nella tracklist finale. Una versione bootleg del brano era già circolata dalla band pre-Queen di Brian May, gli Smile. Queen 2, pubblicato originariamente l'8 marzo 1974, è considerata una pietra miliare della discografia della band capitanata da Freddie Mercury. Al momento del suo inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame è stato definito un pilastro della storia della musica. Potreste aver sentito una versione bootleg di questo brano degli Smile. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma per quanto ne so, nessuno ha mai sentito questa versione, che è ancora in fase di lavorazione e apparirà nella prossima riedizione dell'album Queen 2 il prossimo anno. Ma la inserisco di nascosto perché sono semplicemente affascinato dal sapere cosa ne pensano le persone. È una canzone molto molto antica, chiamata Polar Bear, ed è il mio addio al Natale. Vi auguro di trascorrere dei momenti meravigliosi, di godervi il cibo, la vostra agilità, i vostri amici e la vostra famiglia, e di avere un fantastico anno nuovo. Dio vi benedica.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: L'elica bavarese non si ferma più e alza di nuovo l'asticella. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto for Peace. Amanti del tassello e dei grandi viaggi, aprite bene le orecchie. Dopo la furia della M1000RR, della R e della XR, la celebre lettera M sta per conquistare il territorio delle Maxi Enduro. I nostri radar a Monaco di Baviera hanno intercettato un prototipo che parla chiaro. Si sta scaldando i muscoli la nuova BMW M1300GS. E vi diciamo subito una cosa. Non si tratta di un semplice esercizio di stile. La moto è praticamente pronta per la serie. Ma cosa cambia rispetto alla GS che già conosciamo? Qui la ricetta è chiara, anima da enduro pura ed estrema riduzione del peso. Dimenticatevi la comodità da autostrada, qui si fa sul serio. Ruote da gara con anteriore da 21 pollici e posteriore da 18. Cerchi a raggi con pneumatici Metzeler Caru tassellate. Impianto frenante M con le inconfondibili pinze blu. Scarico interamente in titanio, sospensioni ad escursione maggiorata e cardano irrobustito per ingoiare rocce, fango e i salti più doppi. Il motore boxer da 1300 cm3 confermerà i suoi super 145 cavalli. Ma la vera magia dei tecnici BMW sta nella cura dimagrante. Niente radar per il cruise control, via i pesi inutili. Serbatoio snello e un nuovo telaietto posteriore alleggerito con sella ultrasportiva. Il risultato? Un rapporto peso-potenza che promette di far volare questa M1300GS anche nei passaggi off-road più estremi. Restate sintonizzati, perché appena toccherà terra vi racconteremo come va. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
2: Avete ascoltato Moto News, notizie e in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
3: Sie hören Radio Moto for Peace. Das Radio ohne Grenzen.

Un uomo ottimo sulla carta e un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2026.
2: Logbook of 2026.
3: Bitaccora de 2026.
4: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
5: Ciao a tutti, allora oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri, le strade sono state molto belle direi, ho fatto anche una pausa pranzo, adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel, siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia e niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
4: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team, che come sappiamo si rinnova di missione in missione, mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
5: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
4: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
5: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece che sto affrontando con la mia BMW GS per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
4: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza, la strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio perché la destinazione sarà Erzurum che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta Caserta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Sembra fantascienza, ma potrebbe essere il nuovo gioco del futuro. Stiamo parlando di Project Anywhere, la nuova realtà virtuale ideata da Konstantinos Mitiadis, uno studente del Politecnico di Zurigo. Si tratta di un prodotto rivoluzionario, grazie al quale il corpo entra in un ambiente digitale per poter controllare il proprio avatar in tempo reale. Punto forza di questa nuovissima tecnologia sono dei guanti leggerissimi, fatti di un materiale elastico che è possibile ottenere da una comune stampante 3D.
2: This is an elastic PLA material.
1: Il materiale dei guanti è elastico e si può ottenere da una semplice stampante di casa. Ci sono poi dei sensori flessibili dotati di wireless, un accelerometro, un giroscopio e una bussola digitale.
2: So it has an accelerometer, gyroscope and digital compass.
1: Ma entriamo meglio nel dettaglio. Basta avere un iPhone da inserire in una mascherina da $5, anche questa stampabile in 3D, e il gioco è pronto. Se Project Anywhere venisse messo in commercio, giocatori da ogni angolo del pianeta potrebbero occupare lo stesso spazio virtuale. Per il progetto sarebbe un successo mondiale. Non conosco nessun altro dispositivo che può permettere al corpo di stare in un ambiente digitale in modo da poter controllare un avatar. Con questo videogame puoi interagire in tempo reale, controllare il tuo avatar con tutto il corpo. Penso che sia una vera e propria rivoluzione, un'innovazione vincente. Per Konstantinos Mitiadis, i videogiochi dove si spara sono quelli più adatti ad applicare la sua nuova tecnologia, anche se non sono proprio i suoi preferiti. Il giovane punta ad altro, ha presentato una proposta al Museo della Fantascienza che dovrebbe aprire i battenti quest'anno a Washington, e il suo sogno potrebbe trasformarsi presto.

Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da MotoCorpis. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri, prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni, con la Top GT più a 18.599 euro. Infine, Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Benvenuti, ben arrivati, ben trovati, bentornati in questo mio nostro mercato delle emozioni, delle sorprese, delle visioni, delle chimere, delle canzoni che sta qui da 50...
1: Behind, dietro le storie della musica.

Lanciato nel settembre del 1997 dall'ingegnere Andy Hildebrand, il software AutoTune era stato concepito e sviluppato per correggere gli errori di intonazione del cantato. Neppure un anno dopo, però, negli studi Dream House di Londra, viene usato come effetto per il brano Believe di Cher. Trasformatosi in una hit mondiale, renderà popolare quel suono che modifica la voce della cantante rendendola quasi aliena, un po' come avevano fatto in passato i vocoder o i talkbox. Nel 2001 i Radiohead utilizzano lo stesso effetto su canti di Thom Yorke nell'album Amnesiac, ma sarà il rapper T-Pain a sdoganare definitivamente l'autotune nel mondo hip hop. E quel mondo si chiama trap. La trap, con la sua semplicità compositiva, le sue voci distorte e i suoi finti denti d'oro, ha conquistato le giovani generazioni di tutto il mondo, riscuotendo un successo senza precedenti sia dal punto di vista dell'audience che della produzione. All'inizio degli anni 2000 ad Atlanta, Georgia, iniziano a diffondersi questo genere musicale, la cui popolarità crescerà contestualmente a quella delle organizzazioni di spaccio della Black Mafia Family, guidata proprio dai fratelli Demetri Big Mac e Terry Southwest, T. Flannery. Lo stile di vita sopra le righe, tipico delle organizzazioni criminali, porta i Flannery a tentare di riciclare buona parte dei soldi guadagnati con lo spaccio di sostanze, tuffandosi nel business però della musica e dando vita alla BMF Entertainment. I primi trapper assodati sono veri e propri bardi che celebrano le gesta di trafficanti e spacciatori, e la trap diventa anche uno strumento narrativo quasi propagandistico per un certo lifestyle e cultura. L'egemonia della BMF dura fino al 2015, anno in cui i fratelli Flannery verranno arrestati e condannati entrambi a 30 anni di carcere. Nonostante risulti un solo nome effettivamente sotto contratto con l'etichetta, cioè quella di Blue Da Vinci, è innegabile come in molti trapper considerati iniziatori del genere abbiano poi beneficiato della vicinanza e del contratto con i fratelli Flannery. Yeah.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsch Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumenfeet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Austria, vige l'obbligo di indossare il casco per guidatore e passeggero, mentre è solo raccomandato indossare un gilet riflettente quando si va in moto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Il tempo stringe e la nostra tappa di oggi prevede il pernottamento in Guatemala. Torna all'Incubo Frontiera. La strada è buona e possiamo mantenere un ritmo sostenuto. Al confine ci fermeremo circa 3 ore, ma questa volta sarà difficile annoiarsi.
2: Benvenute di Guatemala. Dai, Kingo Santa, vai.
3: Un po' meglio dalla frontiera di Panama, eh?
4: Sì.
3: Almeno qua è più accogliente.
2: Non ci può lasciare 5 minuti da soli, bellino che succede il finimondo.
1: Raggiungiamo Puerto Barrios, che è già notte. E qui una grande sorpresa. C'è l'intero paese ad attenderci. Non avremmo mai pensato di attirare tanta attenzione, anche se più strada percorriamo e più ci rendiamo conto che della nostra Panama New York ne parlano veramente tutti. Emozionati, partecipiamo a questa grande festa di benvenuto, dove sul palco salgono con noi le personalità più importanti di Puerto Barrios. Un'accoglienza veramente speciale, che non può essere dimenticata.
5: Emozionante, emozionante, il paese intero ad attenderci. Mi aspettavano questo gruppo di motor per la Paz e devo dire che la nostra iniziativa qui è stata veramente molto molto sentita. Questo è un paese che ama la pace, anche se sulla carta si direbbe il contrario. E invece ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto e stanno facendo il possibile perché il nostro passaggio qui sia facilitato il più possibile. Quindi grazie ancora Guatemala.
1: Passiamo solo una notte a Puerto Barrios. Solo una notte, ma indimenticabile. I viaggi di Moto for Peace sono viaggi difficili, impegnativi. Non sono una vacanza e neanche un gioco. Sono vere e proprie missioni che costano denaro e richiedono grandi sacrifici a tutti i partecipanti. Quello che ti danno in cambio, però, è molto di più di quanto ti aspetti. E non è solo la soddisfazione di raggiungere l'obiettivo primario della missione per cui sei in viaggio. Ma è anche l'affetto di tutti i popoli dei paesi attraversati che ti riempie di gioia a ogni sosta. E il bagaglio di esperienza che porterai con te per sempre. Il viaggio continua e un pezzetto del nostro cuore resta in ogni luogo che attraversiamo.
6: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
3: Sur Radio Moto4Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Detroit, inizio anni 70. Le fabbriche ruggiscono, la città è viva, ma è anche stanca. Tra i fiumi d'acciaio e le luci al neon, un giovane uomo di notte, Sixto Diaz Rodriguez, figlio di immigrati messicani, imbraccia la sua chitarra e in un locale fumoso canta la verità della sua gente. Rodriguez ha un talento raro, scrive testi poetici duri e dolci allo stesso tempo, parla di ingiustizie, di droga, di speranze e disillusioni. Nel 1970 pubblica il suo primo album, Cold Fact, seguito da un secondo, Coming From Reality, entrambi dischi bellissimi, ma un disastro commerciale. Negli States nessuno lo ascolta, nessuno tranne pochi appassionati, forse per quel cognome ingombrante, quel cognome messicano. E così, come una candela che si spegne nel vento, Rodriguez scompare.

Si dice che abbia addirittura abbandonato la musica, che sia tornato a lavorare come muratore a Detroit. Qualcuno racconta erroneamente che si sia suicidato sul palco in un gesto disperato dandosi fuoco. Una leggenda urbana, naturalmente, nata dal nulla, o forse dal bisogno di credere che un artista così non potesse semplicemente svanire. Ma ecco la parte incredibile. Mentre in America nessuno si ricorda di lui, dall'altra parte del mondo, e specificatamente in Sudafrica, la sua musica diventa un inno. Le copie dei suoi dischi arrivate chissà come circolano clandestinamente. Le sue parole contro la corruzione e la disuguaglianza parlano direttamente ai giovani sudafricani che vivono sotto l'apartheid, e il regime decide di bloccare tutte le produzioni arrivate nel paese rigando copia per copia. Rodriguez diventa un vero eroe senza volto, una leggenda, un Bob Dylan misterioso di cui nessuno sa nulla se non il nome. I dischi allora vengono copiati, le cassette passate di mano in mano come reliquie, e per 20 anni tutti credono appunto che sia morto, fino a quando negli anni 90 due fan sudafricani decidono di indagare. Lo cercano su internet, scrivono lettere, inseguono indizi e trovano la figlia, la quale rivela loro una cosa incredibile: il padre è ancora vivo e si meraviglia del fatto che i ragazzi lo credessero morto. È vivo ed è a Detroit, ignaro del fatto che a 13.000 km di distanza fosse una superstar. Sixto nel 1998 vola per la prima volta quindi in Sudafrica, sale su un palco davanti a migliaia di fan in lacrime che cantano le sue canzoni parola per parola e come un risveglio dopo un lungo sonno. Da allora la sua storia ha ispirato il documentario Searching from Sugar Man, vincitore nel 2013 di un premio Oscar. Un film che ha riportato alla luce non solo la musica di Sixto Rodriguez, ma anche il suo spirito semplice, dignitoso, autentico. Sixto Rodriguez non cercava la fama, cantava per dire la verità, e la verità prima o poi trova sempre la sua strada, anche se deve attraversare oceani e decenni per farsi sentire.

0: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motofortino, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2026.
2: Logbook of 2026.
3: Bitaccora de 2026.
4: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto4P, se mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
5: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4P. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca su un paesino lì nei pressi del confine un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia, abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
4: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
5: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono, Egidio, cosa ci proponi, cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
4: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
5: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
4: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
5: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate, sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio. Anche perché ha fatto abbastanza caldo, abbiamo viaggiato dai 35-38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
4: Grazie infinite Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
6: Mongolia 2026, la missione umanitaria di

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale come saranno le motociclette del futuro. Ecco una parte della sua risposta. Le motociclette del futuro si preannunciano rivoluzionarie grazie all'integrazione di nuove tecnologie e alla crescente attenzione alla sostenibilità. Tra le caratteristiche più probabili, le moto elettriche diventeranno sempre più diffuse con batterie più leggere, autonome e performanti. Anche l'idrogeno potrebbe rappresentare un'alternativa, offrendo emissioni zero e tempi di rifornimento più rapidi rispetto alla ricarica elettrica. La guida autonoma per le moto sarà meno invasiva rispetto alle auto, ma si stanno già sviluppando sistemi di assistenza avanzata. Questi includeranno sensori per evitare collisioni, stabilizzazione automatica e cruise control, adattivo per giunta, migliorando la sicurezza senza togliere il piacere della guida. Le moto saranno sempre più connesse, con schemi digitali che offriranno navigazione in tempo reale, diagnosi del veicolo e integrazione con lo smartphone. L'intelligenza artificiale potrebbe analizzare le abitudini del pilota per personalizzare l'esperienza di guida, del settaggio della moto e all'ottimizzazione dei consumi.

0: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
3: Scopo della missione:
2: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
5: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
6: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le moto utilizzate dai piloti di Moto for Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
1: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute.
2: Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio, altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto di Celestino è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 e lode a MyTech.
1: E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Toul Oundoulay in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano. Ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vite allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.

Nel 1987, mentre le luci illuminavano il mondo con il nome dei Queen, lontano dagli applausi, esisteva un luogo dove regnava il silenzio. Garden Lodge, la casa di Freddie Mercury. Tra quelle mura eleganti interrotte solo dal fruscio dei passi dei suoi amati gatti, Freddie ricevette una notizia destinata a cambiare tutto. Era risultato positivo all'HIV. Un momento di buio assoluto. Un segreto enorme. Una paura che non poteva essere condivisa con il mondo. E in quell'istante la prima persona a cui Freddie pensò non fu un amante, né un compagno di eccessi. Fu Mary Austin. La donna che lui stesso aveva definito senza esitazioni l'amore della mia

Il loro legame nel 1987 era qualcosa di raro e difficilmente definibile. Si erano amati come fidanzati all'inizio degli anni 70, avevano condiviso un piccolo appartamento, la povertà, i sogni ancora fragili.

poi Freddy le aveva fatto la confessione più difficile, la sua omosessualità. Per molti quello sarebbe stato un addio. Per loro fu una trasformazione. Il loro amore cambia forma, ma non sostanza. Diventò qualcosa di più profondo, più solido, una simbiosi emotiva. Nel 1987 Mary non era semplicemente una ex compagna. Era la sua confidente più fidata, la sua ancora, l'unica persona di cui Freddy si fidasse davvero per custodire un segreto tanto pesante. Freddy la osservava muoversi per Garden Lodge e in lei vedeva ciò che non aveva mai trovato altrove: stabilità, una casa emotiva. Diceva spesso: tutti i miei amanti mi chiedono perché non posso sostituire Mary, ma è semplicemente impossibile. In quell'anno Mary divenne la custode della sua fragilità, mentre il mondo lo celebrava ancora come il frontman invincibile, l'uomo capace di conquistare stadi, di duettare con Montserrat Caballé in Barcellona. Mary era quella che gli teneva la mano quando la stanchezza lo piegava.

quella che capiva i suoi silenzi, senza fare domande. Freddy aveva una relazione stabile con Jim Hutton, ma il posto di Mary nella sua vita rimase intoccabile. Non solo nel cuore, anche nelle decisioni più profonde. A lei, per esempio, affidò il compito più sacro, proteggere la sua immagine e un giorno le sue ceneri. Il 1987 sigillò un patto silenzioso fatto di fiducia assoluta. Mary sarebbe rimasta l'ombra discreta dietro il trono. Colei che conosceva l'uomo dietro la corona, dietro il trucco, dietro la leggenda. La storia di Freddie Mercury e Mary Austin non è una storia d'amore convenzionale, è il racconto di un legame che ha superato le definizioni, le etichette, persino il tempo. Un amore che ha smesso di essere romantico per diventare devozione pura. Mentre le stelle del rock bruciavano e si spegnevano, il loro legame rimaneva fermo, un punto stabile nell'universo di Freddie, perché anche nel cuore della tempesta più crudele esiste sempre una persona che rappresenta casa.

0: Sei incredibile sul palco. Tutta la sala diventa tua.
1: Ti rendi conto di cosa puoi essere?
2: Freddy, riguardo alla tua vita privata.
3: Cos'altro vuoi sapere? Io faccio musica.
2: Pronto, Freddy?
3: Attacca.
2: Devi rallentare, Fred.
3: A loro occorre tempo. E se io non avessi tempo?

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ben ritrovati in questa nuova edizione del 3 maggio 2018 di Anonimi della Fede. Oggi giornata importante perché il team di Moto4Peace con una tappa di 597 km raggiungerà la località angolana di Ongiva, che dove tra l'altro arriverà anche Veronica Marcos, che abbiamo già ascoltato qui in questa trasmissione, proveniente dalla Spagna, anche lei con un viaggio direi tosto, iniziato ieri con il volo Barcellona-Parigi. Quindi poi ha preso il volo da Parigi per Luanda e da Luanda a Odigiva. E torniamo in Africa, dove finalmente Dino ci racconta qualcosa. Siamo riusciti infatti ad ottenere un buon collegamento e quindi abbiamo realizzato l'intervista a Nyangana. Sono stati ospitati dall'ospedale al quale viene devoluto uno dei contributi, una donazione come azione umanitaria di Moto4Peace. Ma sentiamo Dino, ciao Dino.
4: Ciao Richard, forse abbiamo un po' di linea dopo tanti giorni. Stiamo a Nyangana, dove c'è l'ospedale che abbiamo così, qui abbiamo fatto una donazione. Siamo stati accolti, abbiamo preso delle stanze qui proprio all'interno della struttura e domani faremo una visita. È un centro veramente molto molto bello, ben tenuto e serve una popolazione incredibile. Considera che da quando siamo partiti questa mattina da Grootfontein fino a qui, che sono 350 km, abbiamo incontrato a metà strada soltanto un'altra clinica lungo la via ed era strapiena di gente lì che era in coda, in fila. Questo posto rimane ancora più fuori mano, più sperduto, diciamo, dalla direttiva principale, e qua si vede che diciamo sono proprio delle zone rurali, perché anche la strada cambia, sono malmesse e quindi una struttura di questa portata è davvero molto molto utile. Comunque il viaggio sta andando sempre sempre bene, abbiamo ripreso il ritardo maturato in seguito a quel disguido avuto a Città del Capo e niente, speriamo di poterci sentire. Ok, un abbraccio.
3: No, quale ciao? Aspetta, ho altre domande da farti, per carità, non mi sfuggire. Senti, l'altro giorno eravamo tutti un po' preoccupati per via delle strade che stavate percorrendo e soprattutto perché avevamo sentito notizie circa la caduta di qualcuno, eccetera, eccetera. Ci vuoi illuminare e soprattutto tranquillizzare?
4: Allora, per quanto riguarda le strade, che ti devo dire? Che abbiamo fatto dei sterratoni incredibili in Namibia, ma lo si sapeva benissimo. E quello che ti tengo a precisare è che lo sterratone dipende anche dal tempo che ha fatto. Solitamente è un buono sterrato, noi l'abbiamo trovato un po' sabbioso. Considera che abbiamo fatto un tratto di strada come da Roma a Milano, completamente fra sabbia, sassi, e saremmo fortunati, diciamo, questa terra battuta che ti consente di guidare sia in sicurezza che anche, diciamo, a un po' di velocità un po' più elevata. Ed è per questo motivo che un paio di noi sono caduti. È caduto Bert, campione della guida, quindi se cade lui, voglio dire, e poi è caduto Alessio, però insomma sono cadute che non hanno avuto delle gravi conseguenze, gravi. Bert ha avuto una contusione un po' importante, però riesce comunque a guidare, gli abbiamo fatto un bendaggio e piano piano, diciamo, si sta rimettendo in forma. Quelli che invece hanno patito sono i furgoni, perché ci si è smontato il paraurti, la calandra stava cadendo, sono scoppiate le sospensioni a uno dei due daily, quindi abbiamo avuto, diciamo, problematiche, ma ripeto, se fai uno sterrato fra Tulundulé, sabbia e sassi da Roma a Milano, è chiaro che è un problema.
3: Bene, speriamo che le strade siano migliori in futuro, ma prima di augurarti un buon proseguimento, l'ultima domanda: a quando il congiungimento con il gruppo dello IED?
4: Allora Richard, a dire il vero, con i ragazzi dello IED ci siamo già incontrati due giorni fa, perché ripeto, nonostante il tempo perso a Città del Capo, siamo riusciti a recuperare alla grande e i ragazzi dello IED, nonostante che stanno su tre jeep, però viaggiano un po' più lentini perché loro documentano in maniera accurata, e quindi li abbiamo anche sorpassati. Se per questo è da due giorni che viaggiamo insieme, ci siamo incontrati poco fa e domani faremo il primo documento ufficiale di questa missione insieme.
3: Ah, ecco, vedi, impariamo sempre qualcosa con queste interviste. Buon proseguimento allora ed in bocca al lupo. Ma questa edizione di Anonimi della Fede non finisce qui. Ascoltiamo infatti adesso Marco Veronese. Allora Marco, ciao e ben ritrovato. Dunque, a parte questi sterratoni difficili, ci sono anche paesaggi mozzafiato e tramonti animali. Dai, raccontaci qualcosa.
5: Ciao Richard. Sì, ieri abbiamo ultimato gli ultimi chilometri di sterrato, in tutto circa 500. Uno sterrato insidioso, ovvero sembrerebbe battuto, classico sterrato battuto, però purtroppo se tu esci dalle corsie fatte dai pneumatici dei camion, delle macchine, entri in un sabbione che, se non stai attento, ti si chiude l'anteriore e vai per terra. Infatti purtroppo abbiamo avuto due cadute, per fortuna senza conseguenze. Bert ha riportato una distorsione alla caviglia, ma oggi sta già meglio, e Alessio invece è caduto per fortuna sulla sabbia morbida, per cui non ha avuto nessuna conseguenza, né lui e quasi neanche la moto, proprio due cose irrisorie. Sì, lì praticamente in questa situazione, quando esci da quei canali che tu ben conosci, deve entrare ad una velocità tale praticamente che con il pneumatico anteriore devi galleggiare, stando in piedi sulle pedane e spostando il peso verso il retrotreno. Così praticamente a velocità sostenuta riesci a manovrare la moto senza grossi problemi.
3: Senti, e il paesaggio?
5: Il paesaggio è incredibile. È incredibile perché ti godi di quelle albe, di quei tramonti che sono la fine del mondo. E corri con la tua moto costeggiando questi deserti stepposi piuttosto che sabbiosi, vedendo zebre, gazzelle, scimmie, di tutto e di più, guarda, è una cosa strepitosa, bellissima. Bellissima, come al solito ti riempi gli occhi e la mente. Sono cose stupende, sono i paesaggi veramente che non ho mai visto in vita mia.
3: Bene, grazie anche a te Marco, ed in bocca al lupo a tutti quanti voi. Termina così questa lunga edizione speciale Anonimi della Fede. Da Richard è tutto, alla prossima.
6: La radio senza frontiere,
7: senza frontiere.
6: Moto Forbi.
8: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
9: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
10: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
11: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
12: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
13: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
14: Okay, good evening, Copenhagen, and welcome aboard Apollo 13. I'm Jim Lovell, and we're broadcasting to you tonight from an altitude of almost 200,000 miles away from the face of the Earth. And we have a pretty good show in store for you tonight. Okay, one of the first things we'd like to do is to provide you with the appropriate background music.

0: top music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. She's out to get you. You can run, you can hide.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Esistono termini che vengono utilizzati molto spesso nella quotidianità e soprattutto nel mondo dell'informazione, e capita anche molto spesso di non conoscerne appieno il significato di questi termini. Ad esempio, che cos'è il PNNR? Il PNNR è l'acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è il documento strategico con cui l'Italia ha definito come investire i fondi stanziati dall'Unione Europea nell'ambito della Next Generation, il programma di ripresa post pandemia. Ma che cos'è e a che cosa serve? Obiettivo principale: rilanciare l'economia italiana dopo la crisi del Covid-19, modernizzare il paese e promuovere una transizione verde e digitale. Fondi disponibili: l'Italia ha ottenuto 191,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti, il più grande pacchetto in Europa. Quali sono le sei missioni del PNRR? Digitalizzazione, innovazione e competitività, fibra ottica, 5G, trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Poi c'è la rivoluzione verde ed ecologica, quindi energie rinnovabili, idrogeno, economia circolare. E ancora, mobilità sostenibile, alta velocità ferroviaria, trasporti urbani, green, eccetera. Poi c'è il reparto istruzione e ricerca, quindi asili nido, edilizia scolastica, dottorati. Punto 5, inclusione e coesione, lotta alla povertà, politiche per il lavoro, turismo. Infine, il sesto punto, quello della salute, ospedali, medicina territoriale, prevenzione. Quali le opportunità grazie al PNNR? Modernizzazione infrastrutture, treni, reti regionali, sostegno a imprese e giovani, quindi incentivi all'assunzione, transizione energetica, eolico-fotovoltaico. Ci sono anche delle critiche, ritardi per esempio nell'attuazione, burocrazia, procedure complesse che bloccano gli investimenti, debito pubblico, parte dei fondi sono prestiti, non soldi a fondo perduto, rischi di sprechi. In conclusione, il PNRR è un'occasione storica per l'Italia, ma rischia di fallire se non si risolvono lentezze e inefficienze. Molto dipenderà dalla capacità di spendere bene i soldi e attuare le riforme promesse.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: That's right.
1: Back to his core.

Generation of the Groove. Generation of

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

Il codice della strada italiano prevede ancora una vecchia classificazione dei veicoli come le motocarrozzette e non recepisce in alcuni articoli chiave la dicitura europea, rendendo fuori legge la circolazione in autostrade tangenziali di moltissimi veicoli a 3 e 4 ruote. Un quadrocooter o un Piaggio MP3 possono circolare in autostrada o in tangenziale? Dipende dall'interpretazione che si dà dal codice della strada. A termini di legge, la risposta è no.

Io ti voglio portare in quel posto di mare dove volevo già te ed eravamo bambini, a quel vento che porta la sabbia nel letto e nel cuore e non ti fa dormire.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga, mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone. Le strade del Kazakistan non lasciano spazio a distrazioni, sono impegnative e l'attenzione deve essere sempre massima anche quando la strada sembra completamente deserta. Il gruppo procede compatto. Le uniche soste consentite sono quelle per il rifornimento e per mangiare. Dobbiamo sfruttare ogni ora di luce possibile e percorrere il maggior numero di chilometri. La nostra scorta ci apre la strada e ci guida attraverso le piste deserte della steppa. Polvere e fondo stradale disconnesso non ci aiutano. Sapevamo che attraversare la steppa percorrendo le aride e polverose strade verso sud non sarebbe stato facile. Riprendiamo la strada asfaltata dopo parecchi chilometri di sterrato, ma la troviamo sbarrata dalla polizia. Non è un posto di blocco come potrebbe sembrare, ma un omaggio organizzato in nostro onore dai colleghi kazaki. Siamo sorpresi. Una festa di benvenuto nel bel mezzo della steppa non ce la saremmo mai aspettata. Lanciano caramelle secondo la loro tradizione. Sembra siano di buon auspicio. Qualche minuto per i convenevoli e poi via.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Linda Di.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con Moto4Peace o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.
2: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti che fanno rumore e poi c'è chi sceglie il silenzio. Mark Hollis è uno di questi, voce e mente dei Tok Tok, uno dei gruppi più raffinati e coraggiosi degli anni Ottanta, capace di passare dal pop radiofonico alla più elegante e alla più grande sperimentazione pura, un viaggio musicale che inizia sotto le luci dei riflettori e finisce, lontano da tutto, nella quiete. Mark Hollis nasce a Londra nel 1955 e il fratello maggiore Ed Hollis, che è un produttore DJ, a spingerlo verso la musica, dopo qualche tentativo nei tardi anni 70. Nel 1981 fonda i Tok Tok, che con Paul Webb, Lee Harris e Simon Bonner, il primo album si intitolerà The Party Is Over ed è un puro synth-pop britannico, elegante, elettronico, pieno di stile new wave. Però con It's My Life e Such a Shame, il gruppo conquisterà le radio di mezzo mondo. Mark Hollis però non è interessato solo al successo. Dentro di sé cerca qualcosa di più vero, di più profondo. Con The Color of Springs del 1986 i Tok Tok cambiano pelle. I sintetizzatori lasceranno spazio a strumenti acustici, quali il pianoforte, le chitarre, gli archi. Il pop si trasformerà in qualcosa di spirituale, quasi jazzistico. Hollis dirigerà tutto con un approccio quasi da compositore classico. Pochi suoni, ma ognuno con una sua anima. Due anni dopo pubblicano Spirit of Eden, un disco che spiazza tutti. Niente singoli, niente ritornelli, solo atmosfere lente, intime, mistiche. Un'opera difficile ma destinata a diventare un culto. La casa discografica non capirà il gruppo. Il gruppo si isolerà a questo punto, ma Mark continuerà a seguire la sua visione. Nel 1991 arriverà poi Laughing Stock, l'ultimo album dei Tok Tok, un capolavoro sospeso tra jazz, ambient e minimalismo. È quasi un dialogo tra il suono e il silenzio. Dopo quel disco Mark Hollis chiude la storia della band. Pubblica un solo album solista nel 1998 dal titolo Mark Hollis. Un disco quasi sussurrato, registrato con microfoni vicini in cui ogni nota sembra respirare. Poi il silenzio vero. Hollis si ritirerà dalle scene musicali scegliendo la famiglia e la privacy. Hollis morirà però nel 2019 a 64 anni. Non aveva bisogno di tornare né di spiegarsi, aveva già detto tutto. La sua musica ha influenzato generazioni di artisti, dai Radiohead a Elbow, da Bon Iver a Sigur Rós. Tutti affascinati dal suo modo di usare il silenzio come strumento. Il silenzio è la cosa più importante che esista, diceva. E oggi, quando riascoltiamo i suoi dischi, capiamo che aveva ragione, perché nel silenzio di Mark Hollis la musica continua a respirare.

0: La radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018.
4: 2018 logbook.
5: 2 maggio 2018, sono Richard, ben ritrovati nel nostro spazio informativo che prende il nome della missione umanitaria in corso di Moto for Peace in Africa, speciale Anonimi della Fede, missione per le missioni. Da circa 3 giorni il team viaggia attraverso luoghi fantastici con panorami stupendi, ma anche su strade difficilissime da percorrere e con un blackout nelle comunicazioni che sono davvero limitatissime. Ieri 1 maggio vi abbiamo raccontato di parecchie difficoltà, numerosi motociclisti a terra, ma sulla terra, il che ammortizza un po' tutto, è l'unico ad essersi fatto male, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza, il belga Bert, al quale comunque auguriamo una pronta guarigione. Difficoltà anche con i mezzi, problemi alle moto. Allo spagnolo Celestino, per esempio, la moto va in surriscaldamento appena raggiunge i 100 gradi. Veronica, che oggi dovrebbe raggiungere il team, ha ottenuto delle preziose informazioni da Honda Spagna, informazioni che sono già state comunicate al meccanico Marco Veronese e al presidente per effettuare i lavori sulla moto appunto di Celestino. Problemi anche su uno dei due furgoni, perché uno di questi ha spaccato l'ammortizzatore. E speriamo quindi che a Luanda, nella capitale dell'Angola, si possa sostituire il pezzo. Questo la dice lunga anche sulla percorribilità di queste strade. Oggi tappa da 363 km per raggiungere Niangana, posto di frontiera con l'Angola. Questo villaggio della circoscrizione di Ndiona, nella regione orientale di Kavango, si trova nel nord-est della Namibia. Il villaggio di Niangana dispone comunque di un hotel e di un centro giovanile, e poi c'è un tipo di vegetazione che è cespuglioso tipo spine e dominano gli alberi di acacia. C'è anche un ospedale ed un centro religioso. Dal punto di vista meteo, oggi poche nuvole a Niangana con una temperatura di 30 gradi. Per questo appuntamento è tutto, ma solo per questo, magari dal prossimo ci saranno tante novità. Da Richard è tutto.

Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Il polo nord magnetico della Terra sta migrando dal Canada verso la Siberia. Qual è il rischio? Che le app negli smartphone, congiuntamente ai programmi militari e civili per la navigazione aerea e marittima, possono andare in tilt. Un grattacapo non da poco per i ricercatori oltreoceano che, per la seconda volta in un anno, sono stati costretti ad aggiornare il World Magnetic Model, una rappresentazione in scala spaziale del campo magnetico terrestre elaborato dagli scienziati della National Oceanic and Atmosphere Administration, che rappresenta il parametro di riferimento per i moderni sistemi di navigazione. Dalla sua regolazione infatti dipende anche la regolazione delle bussole. A inquietare gli scienziati sono anche le conseguenze sotterranee di questo fenomeno, regolato dai flussi di ferro liquido che scorrono a 3.000 km sotto la superficie terrestre all'interno del nucleo. Inoltre, il nuovo documento ha anche confermato che il campo magnetico terrestre si sta affievolendo di circa il 5% ad ogni secolo. E come riferisce il Financial Times, di questo passo potrebbe invertirsi inaugurando un'era di caos magnetico con l'inversione fra Polo Nord e Polo Sud.
7: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitaccora de 2026.
3: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato. Sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
4: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per MotoGP. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di MotoGP, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
3: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
5: Mongolia 2026.
0: Con Radio Moto4Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
6: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto4Peace.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jeganfoi, in Etiopia.

0: Dietro le storie della musica.
1: Una delle pagine più epiche della musica italiana fu scritta da Pino Daniele il 19 settembre 1981, giorno, guarda caso, proprio di San Gennaro. Napoli è in fermento, e non solo per la festa del suo patrono, ma perché quella sera in piazza del Plebiscito diventerà il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone si raduneranno per uno degli eventi più leggendari di sempre. Protagonista un figlio di Napoli, Pino Daniele, che con la sua chitarra, la sua voce inconfondibile, sarà pronto a regalare alla sua città un concerto che diventerà leggenda. E sul palco con lui ci sarà una squadra di musicisti straordinari, da Tullio De Piscopo, batterista eclettico, dal groove inconfondibile e dall'energia devastante, a James Senese, sassofonista viscerale e potente, dove ogni sua nota è un grido dell'anima, Tony Esposito, maestro delle percussioni, e ancora Rino Zurzolo e Joe Amoruso, due fuori classe che fonderanno basso e tastiere in un'alchimia perfetta. Pino è nel suo momento più felice, che con gli album Nero a metà e Vai Mo ha rivoluzionato la fusion italiana, fondendo blues, rock, jazz, sonorità mediterranee e musica partenopea. Quella sera, mentre intona Yes o Pazzo, Napoli e Yes I Know My Way, la città canta con lui, in un unico respiro collettivo. La folla è incontenibile, le strade sono bloccate, i tetti sono pieni di gente. Quella notte del 1981 resterà un simbolo per la gente di Napoli, come i gol di Maradona, come le battute di Troisi. Il Napolitan Power quella sera ha conquistato il mondo.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018
2: logbook. Edizione speciale di Anonimi della Fede in questo 15 maggio 2018. Vi dicevamo che in questi ultimi giorni il team è parecchio isolato, nessuna connessione internet, tantomeno copertura telefonica. I tralicci a quanto pare sono per terra, si trovano nel bel mezzo della savana angolana ed oggi avrebbero dovuto varcare il confine con lo Zambia via Chavuma. Ma quanto previsto dall'itinerario praticamente non è possibile. Abbiamo ricevuto un SMS da parte del capo spedizione Bernardo Lepore, che ci scrive che è impossibile continuare il viaggio. Per ben due volte sono rimasti insabbiati e di sabbia se ne prevede ancora per ben 200 km direzione frontiera, e pertanto si devia o si torna indietro per rientrare in Namibia e solo da lì provare a raggiungere lo Zambia. Quindi a questo punto non sappiamo bene quali strade percorreranno. E quindi situazione difficile, sicuramente saranno anche stremati. Conoscendo Dino, se si rinuncia ad andare avanti, ragazzi, è proprio perché è davvero impossibile, e rischierebbero di restare bloccati in una zona che tra le altre cose è anche pericolosa per via degli sconfinamenti dei congolesi in quei territori. Bene, continueremo ad aggiornarvi come sempre stiamo facendo dal 19 aprile scorso, lo continuiamo a fare anche con la nostra app ufficiale, sui social, soprattutto Facebook, e qui su Radio Moto for Peace. Da Richard è tutto.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Solo aquí te ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando.
3: La mejor música solo para ti.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Behind! Dietro le storie della musica.
7: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive e immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese per esempio fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in tre minuti ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Speciale Moto News con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
2: Io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61 all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
3: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand e i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
2: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
3: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto, e poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi arrivata a Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di aver sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati.
4: Africans, i migliori successi d'Africa.
5: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
6: Africans, Africa's greatest hits.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Richard, la particolarità di questi viaggi è che non è che andate a prendervi le autostrade, le strade facili, andate nei posti più difficili a trovare le popolazioni più isolate, quelle che hanno più bisogno.
4: Qui vorrei precisare una cosa però, a differenza di un altro famoso, un'altra famosa organizzazione che si muove attraverso il mondo, ecco, noi per andare dal punto A al punto B non cerchiamo di fare le strade peggiori, ma facciamo quelle che ci consiglia la polizia locale, perché noi questi viaggi li facciamo sì con l'obiettivo umanitario, ma abbiamo anche un gemellaggio con tutte le forze di polizia dei paesi che noi attraversiamo, quindi abbiamo anche degli incontri istituzionali. Ciò significa che noi viaggiamo, siamo sporchissimi, abbiamo le tute da viaggio, da moto, poi andiamo in pensione o nel campeggio, quello che è, ci spogliamo, doccia e uniforme, quindi si va all'incontro di polizia. Abbiamo chiaramente anche un aiuto sul posto non indifferente e spesso anche la scorta, e questo comporta anche una certa sicurezza, soprattutto in alcuni paesi del mondo.
3: Questo però vi dà un enorme vantaggio, perché riuscite a fare cose che altri non potrebbero fare, per
4: certo,
3: esempio.
4: Certo, per esempio io me ne ricordo una: hanno chiuso il sito delle piramidi in Egitto, siamo entrati solo noi, quindi abbiamo potuto fare delle immagini sia fotografiche che televisive bellissime, perché insomma è stata una bella, molto bella esperienza.
3: O anche in Nepal c'è stato, no? Siete riusciti a entrare proprio perché eravate comunque forze.
5: Oltretutto abbiamo la possibilità di, grazie al fatto che siamo seguiti dall'Interpol, che cura gli aspetti appunto di collegamento tra le forze di polizia, di riuscire anche ad alloggiare presso le foresterie della polizia, per cui spesso e volentieri, se non è addirittura gratis, ma si spende veramente poco. Ed è per quello che riusciamo a fare queste missioni che durano 2 mesi, perché ovviamente essendo tutto a carico nostro e ognuno fruisce delle proprie ferie e delle proprie finanze, se si inizia
3: diventa dura,
5: no? Dover pagare anche.
3: Poi è davvero encomiabile il fatto che ci mettiate le ferie comunque per andare ad aiutare qualcuno, perché comunque sono missioni umanitarie.
5: Sì, certo, uniamo l'utile al dilettevole, no?
3: Poi è sempre bello, insomma, girare il mondo, girare in moto, si vedono posti meravigliosi,
5: motociclisti, per cui
3: andiamo a vedere il primo di questi filmati che ci avete portato proprio sul viaggio. In questo caso andiamo in Nepal, che cosa andiamo a vedere?
4: Beh, vedremo la partenza da Piazza del Vaticano. Il Papa ha voluto benedire questo viaggio.
3: Papa Francesco.
4: E quindi poi vedremo delle immagini bellissime del Tibet, dove è anche difficile poterci entrare, soprattutto vivere il Tibet, perché
3: sì, ho detto Nepal, io prima intendevo il Tibet, che siete potuti entrare.
4: Siamo stati per almeno 10 giorni tra i 4.000 e i 5.300 metri di altezza, con difficoltà fisiche veramente esagerate, perché un conto è essere allenati, un conto è ritrovarsi a quelle altezze improvvisamente e doverci stare per 10 giorni, è molto difficile.
3: Le moto, scusa, a 4.000 metri come vanno?
4: Beh, le moto, quelle più piccine, avevano parecchie difficoltà. E le più grosse davano difficoltà a noi, perché riuscire a metterla sul cavalletto a quell'altezza era veramente un'impresa.
3: Allora andiamo a vedere questi 8 minuti dedicati al Nepal e poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti, e c'è ancora un filmato, quindi mi raccomando, restate con noi.

Salve a tutti gli ascoltatori di Motor for Peace, sono Marcello Romeo, buon ascolto di Smeraldo e Catrame.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
6: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
7: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
9: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
10: Hai scelto chi volevi diventare.
11: A, B, C.
10: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
12: Grazie a voi, dottoressa!
13: Sì, pronto?
10: Rispondere al telefono non è un incidente. È una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Let's go. This is your radio. Your station.

Behind dietro le storie della musica. Oggi parliamo di una storia insolita, una storia che ha per tema il plagio musicale. È vero, le note sono 7 ed è pur vero che prima o poi una canzone ne ricordi un'altra, ma il plagio no. Il plagio è una vera e propria copiatura, sia nei suoni che nelle note che nell'intento. E questa volta a cadere in pieno nel plagio ci sono niente po' di meno che i Queen. Sì, avete capito bene, i Queen di Freddie Mercury. Correva l'anno 1982, una band poco conosciuta chiamata The Time e legata al mondo di Roger Nelson, al secolo Prince, rilascia un pezzo funk incredibile. Ma due anni dopo, nel 1984, i Queen pubblicheranno un brano dal titolo Radio Gaga. Sembrerebbe tutto normale se non fosse per un piccolo particolare. Roger Taylor, il batterista dei Queen, sembra fosse rientrato da un viaggio un anno prima fatto negli States, proprio a Minneapolis. E indovinate chi si esibiva in quel periodo nella città dello stato del Minnesota? Sì, proprio i The Time. La storia shock è che Roger Taylor abbia deciso di omaggiare quel sound e quindi di dare a questo brano le similitudini con quel basso che incalza pulsante, stesso tipo di sintetizzatori e persino il tipo di atmosfera elettrofunk fanno di Radio Gaga un brano già sentito, almeno in America.

settimana. Ufficialmente dalla band non ci saranno conferme, nulla, anche se in un'intervista poi scomparsa, guarda caso, nel 1992, proprio Roger Taylor avrebbe detto testuali parole: beh, ai tempi prendevamo ispirazione un po' dappertutto e da tutto quello che suonava bene. Poi che Radio Gaga sia diventata un capolavoro non vi è dubbio, ma forse, e dico forse, dobbiamo ringraziare anche un piccolo concerto dimenticato a Minneapolis e dare la giusta riconoscenza a quel gruppo che sicuramente non ha poi fatto strada, ma che con l'unico successo prodotto da Prince ha poi ispirato i grandi Queen.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 logbook.
2: Fondo stradale sempre ottimo. Carreggiate larghissime e traffico regolare ci aiutano a faticare meno nella guida e a mantenere sempre la giusta concentrazione per avere la massima sicurezza sulla strada. Passiamo la notte a Jacksonville. Proseguiamo fino a Rock Hill e infine, sotto una pioggia battente, affrontiamo l'ultimo tratto di strada che ci vedrà arrivare a Washington. Nella capitale sostiamo un solo giorno, giusto il tempo per visitare i monumenti simbolo di questa città: il Memorial di Lincoln, il Washington Monument, il National World War II Memorial e poi la Casa Bianca, luogo affollatissimo e super sorvegliato, sfortunatamente coperto da un'immensa tensostruttura.

0: Ora ci aspetta la tappa più lunga di tutto il viaggio. 900 chilometri in un solo giorno. Si parte all'alba da Washington in direzione Detroit. Uno stop ogni 200 chilometri e alle 14 abbiamo già percorso metà strada. Il traffico è scarso, le condizioni meteo promettono bene. Lasciamo la Virginia ed entriamo in Pennsylvania, poi l'Ohio e finalmente il Michigan. Il paesaggio non regala particolari emozioni, tutto piatto e desolato. I chilometri volano via e così, malgrado sia stata la tappa più lunga del viaggio, alle 18 entriamo in città. A Detroit, la città dell'automobile, siamo ospiti di una grande realtà italiana esportata all'estero. La Fiat Chrysler Automobile. Il mattino seguente è il 25 aprile 2016. In Italia una data importantissima, l'anniversario della liberazione. Decidiamo di festeggiarlo anche se ci troviamo a 7400 km di distanza. E così, con le uniformi indossate per questa particolare ricorrenza, visitiamo uno dei gioielli industriali per cui il nostro paese è orgoglioso. Lo stabilimento Fiat Chrysler di Detroit. Gli eventi e gli appuntamenti di questo lungo viaggio, partito dalla città di Panama, che si concluderà a New York, si susseguono uno dietro l'altro con tempi serrati che non lasciano spazio a distrazioni di nessun genere.
1: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
4: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

第二条。

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: L'OMS, UNICEF e la rivista scientifica The Lancet hanno stilato una classifica dei paesi dove i bambini possono crescere meglio, tenendo in considerazione diversi parametri, tra cui tasso di sopravvivenza delle madri, qualità della sanità, povertà, educazione, crescita e nutrizione, violenza e libertà, riproduttività. L'Italia si piazza al 26esimo posto, prima di Nuova Zelanda, 32esima, e Stati Uniti, che si ferma al 39esimo posto. Sul podio salgono due paesi europei, al terzo posto i Paesi Bassi e al primo la Norvegia, tra loro la Corea del Sud. Ultimi paesi africani, fanalino di coda la Repubblica Centroafricana. Ma secondo gli esperti il paese dei balocchi non esiste, soprattutto chi si posiziona in alto alla classifica, perché scende in picchiata quando si prendono in considerazione clima e sostenibilità. Se da un lato quindi in alcuni paesi i bambini vivono meglio ora, dall'altro quegli stessi paesi non assicurano un futuro roseo alla nuova generazione. Nessuna nazione si trova nella posizione ideale per far vivere bene i nostri figli, ora e in futuro. E questo mi ha sorpreso, ha affermato Stefan Peterson, capo della sanità dell'UNICEF. Secondo gli esperti, anche cibo, spazzatura e alcol sono una minaccia per la salute e il futuro dei più giovani, che iniziano a bere sempre prima e vengono bombardati da pubblicità di aziende che li invitano a mangiare cibi poco sani.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo I Won't Stop. Un saluto agli ascoltatori di radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Simple Dimple, Puppet Squish, Puppet Squish, Puppet Squish. Что? Если голова болит. Simple Dimple, Puppet Squish, Puppet Squish, Puppet Squish. Что? Роскомздрав не запретил.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. The voices of the legendary radio. Exclusively in CD quality on Radio Moto for Peace. When the past returns to the present.
15: I mean, if you knock off my wallet, for goodness sake, you know, take the thousands in sterling, but don't take those two notes, will you, huh? Return them to me here at Radio Luxembourg. Thank you very much. Barry Alders here at the microphone. And we've got a sound from Belgium by Amadeo, no less. Move, move, move, move, move, like a superstar.
16: There you are!
17: Good heavens!
16: Move

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.
1: Solo

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitacora 2007. 2007
2: logbook. Passata la notte e ritrovate le forze, al mattino ci spostiamo verso uno dei siti archeologici più suggestivi al mondo, Machu Picchu. Il mezzo più semplice ed economico per raggiungere il sito è il treno. Il viaggio durerà circa un'ora e mezzo. Scesi dal treno, saliamo su un autobus che, percorrendo una strada sterrata, ci porta sulla vetta della montagna.

0: Machu Picchu è stato eletto come una delle sette meraviglie del mondo moderno.
1: È il cammino per la montagna Machu Picchu.
0: Il nome deriva dai termini della lingua quechua: Machu, vecchio, e Picchu, cima. Si pensa che la città fosse stata costruita dall'imperatore Inca Pachacutec intorno all'anno 1440 e sia rimasta abitata fino alla conquista spagnola del 1532. La posizione era strategica. I profondi dirupi sulla valle Urubamba che la circondano erano la sua migliore difesa naturale. Una volta abbandonata, la sua ubicazione rimase sconosciuta per ben 4 secoli, entrando così nella leggenda. La città fu riscoperta nel 1911 da Hiram Bingham, uno storico di Yale che stava esplorando le vecchie strade inca della zona alla ricerca dell'ultima capitale, Vilcabamba. Ben presto si convinse che la città che stava cercando non era altro che Machu Picchu. Oggi è sempre un gioiello di rara bellezza, incastonato tra le alte vette delle Ande. È un luogo emozionante, dove si vivono intensi momenti di poesia, troppo spesso interrotti dal grande via vai dei turisti provenienti da ogni parte del mondo, che ogni giorno visitano questo luogo. Lasciamo Cusco e ci dirigiamo verso il confine con la Bolivia. La nostra avventura in Perù è quasi terminata. Percorrendo le strade dell'altopiano raggiungiamo il lago Titicaca. Diviso in due dal confine tra Perù e Bolivia, il lago copre una superficie di circa 8.560 km quadrati, di cui oltre 4.000 sono nel territorio peruviano. Situato a 3.800 metri sul livello del mare, è il lago navigabile più in alto del mondo. Il cielo è grigio e non promette nulla di buono, ma lo scenario che ci troviamo davanti è uno dei più affascinanti visto fino ad oggi.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

Il jukebox del bar sulla spiaggia sembrava avere una volontà propria. Era la fine dell'estate, ma nell'aria c'era qualcosa di stanco, come se anche il mare avesse deciso di tirare il fiato dopo mesi di sole e rumore. Le cabine chiudevano una ad una, le sdraio impilate facevano ombra lungo la sabbia e qualcuno, da qualche parte, canticchiava ancora «L'estate sta finendo» dei Righeira, come un rituale inevitabile. Io, invece, avevo in testa un altro suono. Partì quasi per caso, un click secco, poi quel ritmo strano, ostinato, meccanico. Non era il classico battito da canzone da spiaggia, sembrava una macchina o una locomotiva che avanza senza guardare il paesaggio. E sopra, come se non c'entrasse niente e invece c'entrasse tutto, quella melodia dolce, quasi malinconica, che si muoveva libera. All'inizio sembrò un errore. Guardai il mare, le onde seguivano un tempo loro, regolare, prevedibile, ma quella canzone no. Andava per conto suo, come se il ritmo e la melodia fossero due estranei costretti a convivere. La batteria elettronica insisteva, testarda, mentre il basso sembrava provare a negoziare una tregua. E la voce, la voce stava sopra, come se osservasse tutto dall'alto. Poi successe qualcosa. Senza accorgermene, il piede iniziò a battere il tempo. Non quello giusto, non quello che avrei scelto, quello della drum machine. E la testa invece seguiva la melodia. Due movimenti diversi, due logiche diverse, eppure a un certo punto si incontrano. Come onde che sembrano scontrarsi, ma poi si fondono. Il ritornello arrivò quasi come una resa. Diceva: mare, mare, mare, voglio annegare. Non era disperazione, non davvero. Era più una specie di abbandono, come quando smetti di cercare di capire tutto e ti lasci trasportare. Il mare davanti a me continuava a muoversi, indifferente. Ma in quel momento sembrava seguire proprio quel ritmo impossibile. Mi venne da pensare che forse era proprio quello il segreto, che certe cose non devono combaciare per forza in modo evidente, che una melodia può andare contro il suo stesso ritmo, che una linea di basso può sembrare in disaccordo e che tutto può apparire storto e poi, però all'improvviso, funzionare. Come l'estate che finisce mentre tu non sei pronto. Come una spiaggia che si svuota ma resta piena di ricordi. La canzone finì, il jukebox fece un altro click, il barista abbassò la serranda. Rimasi lì a guardare ancora un po' il mare e per la prima volta non cercai più di seguirne il ritmo giusto. Era il ritmo di Summer on a Solitary Beach, retro di un 45 giri che già girava da qualche settimana, intitolato Bandiera Bianca. Entrambe le canzoni poi scoprì che furono inserite in quello che sarà uno dei più bei dischi di Franco Battiato, La voce del padrone. Passammo

0: Nel 2005 Moto4Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: I mille impegni che si sono susseguiti hanno reso l'attesa più leggera e finalmente nel pomeriggio del 18 marzo riusciamo a ritirare i nostri mezzi. È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Ancora una notte e poi il via a Las Misiones di Moto4Peace 2016.

0: cerchiamo di intervenire, ma dopo aver smontato interamente un cilindro, scopriamo che una valvola è spezzata. Non possiamo fare nulla e il ricambio non arriverebbe prima di una settimana. Abbiamo già 2 giorni di ritardo rispetto alla nostra roadmap. A malincuore lasciamo il mezzo di Marco qui a Panama. Troveremo poi il modo di farlo rientrare in Italia. Finalmente, dopo tanti inconvenienti, riusciamo a lasciare la città. L'ora è ormai tarda. Imbocchiamo l'autostrada, ma dopo aver percorso una 50ina di chilometri, decidiamo di fermarci per la notte. Accostiamo presso un posto di polizia, dove i colleghi ci offrono tutto il supporto possibile. Hanno 14 letti e noi siamo 21 persone. Alcuni saranno costretti a dormire per terra. È ora di cena e si è fatto buio. Primo giorno di viaggio e prima cena on the road. Sveglia all'alba, pronti a partire facendo rotta verso il Costa Rica. Le ossa rotte dalla sistemazione di fortuna, il grande caldo e l'umidità saranno i nemici di questa tappa.
1: Abbiamo fatto soltanto 50 km da Panama e dobbiamo risalire la tappa di ieri, che sarebbe stato ieri l'altro, almeno ad arrivare alla frontiera, entrare in Costa Rica.
0: La strada è ottima, il traffico piuttosto scarso. Manteniamo un buon ritmo. L'obiettivo è quello di recuperare i 2 giorni di ritardo accumulati a Panama. Abbiamo un importante appuntamento e non vogliamo deludere i bambini che ci stanno aspettando. L'associazione Onlus Moto for Peace è tornata in America per supportare alcune importanti iniziative a tutela dei minori, collaborando e sostenendo l'associazione Onlus En Piace Nuestros Pequeños Hermanos, contribuendo alla ristrutturazione di un orfanotrofio in Bolivia e al supporto in Honduras del grande centro En Piace, che ospita circa 600 bambini, garantendo loro studio, formazione, sanità e molto altro. I chilometri volano. Siamo in frontiera a Paso Canoas. Inutile dire che se l'immigrazione è semplice, far passare i mezzi diventa un'impresa titanica. Comincia un'interminabile trafila burocratica che purtroppo ci costringerà a passare la notte in frontiera.

Behind, dietro le storie della musica. Oggi facciamo un viaggio radiofonico nel tempo con la storia e qualche curiosità della storica band italiana Timoria, una delle formazioni rock più emblematiche degli anni 90. Quindi mettetevi comodi, accendete la radio dell'anima e partiamo. Tutto ha inizio a Brescia nel 1985, è l'anno in cui il chitarrista Omar Pedrini dà vita insieme al bassista Carlo Alberto Iorca Pellegrini e al tastierista Enrico Ghedi e Francesco Renga alla voce al nucleo della futura band. All'inizio il gruppo ha un nome molto inglese, Precious Time, poi cambierà ancora fino a diventare Timoria nel 1986, parola che viene dal greco e che significa aiuto, ma anche vendetta, rivalsa. Una scelta significativa non solo per un suono rock che rompeva con l'ordinario, ma una dichiarazione di intenti da chi dalla provincia puntava in alto. Il 1988 sarà l'anno della svolta con il 45 giri Signor No. Il gruppo entra in tournée, comincia a farsi notare. Nel 90 arriva anche il primo album, Colori che esplodono. Suoni più maturi, testi ricercati, una miscela di rock duro e melodico allo stesso tempo che sorprende. Nel 1991 partecipano poi anche al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano L'uomo che ride, vincendo il premio della critica. Questa partecipazione segna ufficialmente il loro ingresso nel grande circuito, pur restando però fedeli a un'attitudine rock autentica. Il nome Timoria fu scelto dopo che Omar e Iorca, compagni di banco al liceo, passarono ore a depennare proposte. Rimase Timoria, ricorda Ghedi. L'album Storie per vivere del 92 segnò invece un periodo critico. Produzioni diverse, suono che la band stessa giudicò non all'altezza delle proprie aspettative. In quell'album c'erano Male non farà, scritto da Ligabue per loro, un incontro fra generazioni di rock italiani. Per il loro album Concept, Viaggio senza vento, cominciarono a cercare un suono che in Italia allora non era scontato. La registrazione avvenne in uno studio a Milano accanto a un ristorante indiano, con degli aneddoti divertenti raccontati proprio dal gruppo, riguardante un cuoco che cantava ai matrimoni e che fu quasi reclutato per suonare con loro. Negli anni a seguire la band cresce, si evolve, non mancano i cambi di formazione e tensioni interne. Nel 1998 il cantante storico Francesco Renga lascia per intraprendere una carriera solista. La band quindi prova a continuare, ma nel 2003 annuncia una pausa che diventerà definitiva, segnando la fine del progetto Timoria come lo si conosceva. I Timoria hanno portato nel rock italiano un gusto internazionale, un suono curato, dei testi che non erano solo slogan. Hanno dimostrato che anche da una città di provincia come Brescia si poteva rompere il muro e arrivare alla scena nazionale con credibilità. Hanno sperimentato concept album, contaminazioni, produzioni che non avevano fretta di suonare su. Il nome Timoria significa vendetta, come abbiamo detto, ma nell'eccezione di rivalsa di emergere. L'album Colori che esplodono fu dedicato a Van Gogh e Kandinsky, un legame tra musica, pittura e psichedelia.

0: Un servizio della NBC News del 1983 preannunciò un riscaldamento catastrofico della Terra entro gli anni 90 a causa del cambiamento climatico. Ecco cosa diceva il mainstream nel 1983.
1: Un rapporto federale oggi prevede un possibile riscaldamento catastrofico della Terra entro gli anni 90 con il forte cambiamento climatico. Sono Jessica Savic da New York. Altre notizie più avanti su questa stazione NBC.
0: Si può capire chiaramente che la falsa crisi climatica è stata utilizzata per anni per spaventare le persone e inserire nelle loro menti la volontà di cedere la propria libertà in cambio di un'ipotetica salvezza attraverso i loro deliri green. Ad oggi le conseguenze di ciò era già preannunciato, cioè di un cambiamento drastico della società che sono visibili praticamente a tutti.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Gianluca Gentileschi e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: A 700 km da Minsk si trova Mosca. Strade agevoli ci consentono di recuperare del tempo e di arrivare in orario al confine con la Federazione Russa. Superiamo diversi chilometri di fila in dogana, ma i controlli richiedono altre 3 ore di attesa. Quando riusciamo a mettere le ruote sul suolo russo, è già molto tardi e decidiamo di sostare per la notte a Safonovo. Il mattino seguente si parte di buon'ora e nonostante ci separino solo 370 km da Mosca, i tempi di percorrenza si allungano molto per via degli innumerevoli posti di blocco lungo il tragitto. Una sosta la facciamo anche noi in un minuscolo mercatino di pesce essiccato alle porte di Mosca. Con più di 8 milioni di abitanti, la capitale della Federazione Russa è la più popolosa d'Europa dopo Istanbul. Attraversata dal fiume Volga, a Mosca si respira un'aria suggestiva fatta di ricordi lontani dai lineamenti tinti di rosso, di ideali e filosofia, letteratura e teatro. Fu la città di Pushkin, ritenuto il padre della letteratura contemporanea russa, di Dostoevsky, il più grande romanziere russo dell'Ottocento. Mosca è oggi il fulcro del mondo cristiano ortodosso. Un vortice di cultura e di preziosi cimeli che comincia con gli antichi e prepotenti zar e arriva alla rivalità con gli Stati Uniti, passando per l'utopia comunista. Basta guardarsi intorno per essere affascinati dai suoi monumenti senza tempo. E a proposito di tempo, il nostro orologio fa ancora un salto in avanti.
4: Sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: International Music by Radio Moto for Peace.

0: ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando. Dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane, i motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza, perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rihanna.